0: di William Walton avete ascoltato Spitfire Prelude and Fugue per orchestra, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: Joseph Haydn, sonata per pianoforte numero 23 in fa maggiore, moderato, adagio, finale presto. Pianista Stanislav Bunin.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 23 in Fa maggiore. Pianista Stanislav Bunin.
1: George Gershwin. Prelude, Melody number 17. Stefano Cardi, chitarra. Enrico Pierannunzi, pianoforte.

Di George Gershwin abbiamo ascoltato Prelude, Melody No. 17. Stefano Cardi, chitarra. Enrico Pierannunzi, pianoforte.

Arcangelo Corelli, sonata sesta e la minore a violino e violone o cimbalo, opera quinta. Grave allegro, adagio allegro, adagio allegro. Imaginarium ensemble, Alessandro Palmeri, violone, Alessandro Tampieri, arciliuto, Riccardo Doni, cembalo, Enrico Onofri, violino e direzione.

0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata sesta e la minore a violino e violone, o cimbalo, opera quinta, Imaginarium Ensemble, Alessandro Palmeri, violone, Alessandro Tampieri, arciliuto, Riccardo Doni, cembalo, Enrico Onofri, violino e direzione.
1: Jean-Philippe Rameau. Deuxième concert per cembalo, violino, flauto e viola da gamba. Da pièce de clavecin en concert. La Laborde, rondement, la Boucon, aigracié, l'agassante, rondement, premier et deuxième menuet. Accademia Strumentale Italiana. Patrizia Marisaldi, cembalo. Rossella Croce, violino. Luigi Lupo, flauto, Alberto Rasi, viola da gamba.

0: di Jean-Philippe Rameau abbiamo ascoltato Deuxième Concert per cembalo, violino, flauto e viola da gamba, da pièce de clavecin en concert. Accademia Strumentale Italiana. Patrizia Marisaldi, cembalo. Rossella Croce, violino. Luigi Lupo, flauto. Alberto Rasi, viola da gamba.
1: Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin, arrangiamento per oboe e orchestra di Joachim Schmeisser. Prelude, vif, forlan, allegretto, fugue, allegro moderato, menuet, allegro moderato, rigaudeau, assez vif. Albrecht Meyer, oboe, Bamberger Sinfoniker, Jakob Ruscha, direttore.

0: Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Le Tombeaux de Couperin, arrangiamento per oboe e orchestra di Joachim Schmeiser, Albrecht Mayer oboe, Bamberger Sinfoniker, Jakub Ruscha direttore.
1: Johannes Brahms, concerto in la minore per violino, violoncello e orchestra, opera 102, concerto doppio. Allegro, andante, vivace non troppo. Renaud Capuçon, violino. Gauthier Capuçon, violoncello. Gustav Mahler Jugendorchester, diretta da Myung Woon Chung.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven, Trio Opera 1 numero 2 in Sol maggiore. Adagio allegro vivace, largo con espressione, scherzo allegro, finale presto. The London Fortepiano Trio. Monica Haggett, violino. Timothy Mason, violoncello. Linda Nicholson, fortepiano.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il trio opera 1 numero 2 in sol maggiore, The London Fortepiano Trio, Monica Haggett violino, Timothy Mason violoncello, Linda Nicholson fortepiano.
1: Béla Bartók, concerto per orchestra. Introduzione, andante non troppo, allegro vivace. Gioco delle coppie, allegretto scherzando. Elegia, andante non troppo. Intermezzo interrotto, allegretto. Finale, presto. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.

0: di Béla Bartók avete ascoltato Concerto per orchestra. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.
1: Robert Schumann. Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 97, Renana. Lebhaft, Scherzo, sehr mäßig, nicht schnell, feierlich, lebhaft. Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Elliott Gardiner, direttore.

di Robert Schumann abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 97, Renana. Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Elliott Gardiner, direttore. Piotr Ilyich Tchaikovsky. Sinfonia numero 2 in Do minore, La Petite Russie. Andante sostenuto, allegro vivo, andante marziale. Scherzo, allegro molto vivace, finale, moderato assai. Royal Philharmonic Orchestra, Yuri Temirkanov, direttore.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bondomes di bentro e bentroedes al notiziar ladin sion en mercol prum de mesel. Tel notiziar de inche la neves dall'attualità politica da nostra provincia e dal Friul, i prisies di Giacins che va su, il bilanz del temp del mese de giugno e te sport la garegedes d'enduro te fascia. Ve fagiona ser che te un car de ora la trasmission ladinia la vainant con Leo Senoner che regiona del dì dell'unità ladina a già che quest'an le cedean di ottantein. Avisa de mesel del 46 la edin se abinassun sela per rivendicare se identità e domaner desteradum. L'occasione la è buona ence per se guardare in ant con fiducia alla indesfides del davenir.

0: Comenzon col notizier. A livello de mendranzas de la teglia giunte il Friul, o la quinsera le venu a pro una legge importante da significat politic e amministrativ, Alexia Grossi.
1: Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha inserito una legge per matrino su. La provincia nasce davanti a Gorizia, Pordenone, Trieste e Udin in unità amministrative autonome con organi litei direttamente. La legge è passata a inserire a terzo da due liste di discussione sul disegno di legge, ma tu adum da tante sei articoli. Alla fine ha vinto sei consiglieri l'età per e sei di contra. La provincia fa unità Stautes giuda per mo til 2016 per smendri i costi. La legge nuova va già dant un sistema de governo della regione a tre livelli: comuns, provincias e region. Per il governo della provincia illududant tre organs: consai, giunta e presidente. Con il presidente gvern l'ita direttamente dai cittadins per restenciaria per 5 anni con un lim de doi mandatschen dall'auter. In cel consai provinciale restanciaria per 5 anni con la compaida di consiglieres con i ramo fatta ora con la legge di tela regionale al do, intanto la composizione della giuntas unirà fatta ora tre statut de uni provincia. La veles priorgans provinciae nuoves in Chieluni fatora unirà a Slde, doc narra completa il processo de costituzione da provincias, vuol di doc il sarà gittes in forza la leges regionales de Bujan con tutta la regules, mancia con la resources conirà a Durvedes. La indeniteis di amministradores provinciae da savester valives a calles di magri comuns de uni provincia.
0: Regionona des de Sud-Tirol della polemica di corse provinciei per i fitta cartieres. Alexia Grossi.
1: Lia polemica per via di corso de ubblianza o lui dalla provincia per duci privati che affitta via maggiori quartieri. La misura o lui dall'assessore provinciale Luis Walcher per mat regole clare e zareita il fenomeno di forplu quartieri che affitta via tra le piattaforme online Coke, Booking o Airbnb. Ben 24 lias turistiche sa san manda na latra de protesta alla provincia. De plui ponce critics che vanno a ceiora dantre chis l'effetto retroattiv con la ublianza della formazione cioè per chi erpa l'attività famiglia e per chi ha mudato la compaida dell'Ietz da fitte via. Valcera fatta savai di nulla in iazzeder dant all'utnia di Kreikmungs o la clagiante del posto stanta a rui pranquattir da pudaito affitte. Per Valcer il corso na misura per zareite l'overturismo per cialì la qualità in ia la quantità.
0: In occasione del Dì Internazionale della Cooperativa, sottolinea la provincia di Busan l'importanza di questa forma di impresa per l'economia, l'occupazione e la coesione sociale. Roman Clara.
2: Troppe persone sono in contatto per avere idee con le cooperative senza sintane. Per esempio, quando va a comprare su un lavoro, demandando un finanziamento a un progetto o per i servizi d'assistenza. Le cooperative si presentano 73 settori della vita pubblica del Sud Tirol, più di 800 iscritte site attualmente nel registro provinciale. Ares garantisce posti di lavoro, ares rinforzare l'economia locale e contribuisce in maniera decisiva alla coesione sociale. Un ruolo importante le cooperative si incentra il settore dell'integrazione. In occasione del Dì Internazionale, la cooperativa sei 4 di luglio, sottolinea l'Ufficio per la cooperazione l'importanza di questa forma di impresa. A rei di valore non per l'economia, ma anche per la società. La direttoria dell'Ufficio provinciale, Manuela Paul-Michel, ricorda che l'obiettivo della provincia non è da controllare le cooperative, ma da sostenere e accompagnare le sue attività di svalia. Per l'assessoria Rosemarie Palmer garantisce le cooperative l'occupazione, rinforzare la rai dell'economia locale e cogliere successo economico con responsabilità sociale. Il database delle cooperative attive è stato relato al Sud Tirol e di 789, di queste 233 cooperative sociali, 308 cooperative di produzione e di lavoro, 90 le cooperative agricole e 41 le cooperative di credito.
0: Regionon di Paments in stotat il settore dell'insegnamento. Mara Miribung.
3: L'assessoria provinciale per il personale Magdalena Amhof si aspetta che aumenti il pagamento ed inflazione basta per il personale, perché l'anno scorso ma la mancanza protesta da Dalton. Il Consiglio provinciale deve investire troppo di pagamento di insegnanti, di più in questo momento non è stato in mano. Kastja dit Amhof arai Südtirol in occasion da conferenza stampa del bilanza mit stam. Il Consiglio Provinciale ha anche tutta la decisione d'aumentare i pagamenti per gli insegnanti a livello statale dal turno in ant. Il focus romano per gli insegnanti giovani che fa 700 euro brutto al maestro più rispetto a anni e rogliete automaticamente il secondo scalino di pagamenti. Tanto di anni ha il Consiglio Provinciale tutta la decisione d'aumentare i pagamenti per gli insegnanti a livello provinciale di 800 euro brutto.
0: E ragione una des del prisi e di giacins si magna volentiera a tutti sta, un po' da 5 in ca, il pries l'esit su del 40%. Stefan Pescolderung.
4: Il prisi di giacins confezionari è aumentato il doppio rispetto all'andamento dell'inflazione, d'antarato inizia a causa dell'amante di costi dell'energia e delle materie prime, come per esempio il cacao. A peseli c'è la shrinkflation, o di quel prisi aumentiamo che giacins 23 maindri. Alla dota DAC, l'Istituto Statistica Istat, e la CINS confeziona nuovi splicer del 39,6% a visa, e cash del 35 anni. Un primo gran aumento è stato il 2021, con un aumento del 30%. Il 2023 è un altro aumento del 16%. Da vale cash, il cinema ha un aumento totale del 75% della grande distribuzione. Un altro dato interessante è che la CINS va in più picci, ma il numero di calorie a porzione resta in modo o va maggiore di più. Cosa dipende da riformulazioni di ingredienti con smalz che va per esempio sostituito con grasso da cocco, un di ori vegetali più a buon marcè. L'articolo di altro consumo che analizza gli enci singoli produci c'è affinché il sito di altro consumo, sotto la missione www.altroconsumo.it.
0: E sono adesso dei dati della previsione del tempo di giugno. Il servizio meteorologico della provincia di Busan l'ha fatto il bilanzo. Stefan Pescolderung.
4: La prima aperta il mese di giugno è stata caratterizzata da troppe precipitazioni e temperature che corrispondono alla miseria della stagione. La seconda aperta il mese può danciare il dun, fuori dalla norma. In totale, il numero di tre temperature è stato mantenuto da 2,5 gradi sopra la norma stagionale di anni passati, in cui il servizio meteorologico della provincia ha comunicato. La temperatura più alta è stata ai 37 gradi registrata il 27 giugno a Gargazon. Il più freddo è stato il 4 giugno a Valsperg di Puster, la quale è misura 2,4 gradi Celsius. Domani è una gran città e la doda di Dieter Peterlin, il servizio meteorologico, ne registra per il primo di precipitazioni aumentate del 50% di giugno. Da chi esprime il 10 di mese, le temperature sarebbero segnate da troppo con un fronte freddo, sposerà l'inante con temperature da distretto la norma stagionale. Il Sud Tirol è l'indotto non ha 5 stazioni automatiche per misurare i dati climatici in tempo reale. 58 delle città di paese e 37 sull'alto delle monti.
0: Veniamo alla resonera della scommessa di Vesporte de Dant dalla Biennale de Gardeina. Alexia Grossi.
1: Per il mese di luglio, pietà la Biennale di Gardeina, la linea d'appuntamento culturale interessante, e più avvisa il suo programma Sada Kwan ai 4 di luglio, tra 4 domenica in ant, un atelier d'avviato con gli artisti Aaron Demetz e Walter Moroder, accompagnati dalla curadora Elisa Barison, che pitrà l'occasione di imparare a conoscere mietz il mondo dell'artigianat, la tradizione e l'innovazione. San conta su Plaza Stettenek, dans la Casa della Cultura d'Urtigiai, la partecipazione è di band, ma il van da mandare su tessù d'ora. Più in anti il suo programma è il 9 di luglio un workshop per mandri d'antar 4 e 12 anni con gli artisti Pedro Abu Wirtz e Michael Marder sotto il motto Making, Unmaking and Remaking Us unirà pita l'occasione ai mandri de fescoviartes de briada de laure con la fantasia inventezica e de forma la creatività con la mans. Al 9 di luglio da sera il suo programma concerto percussions con la gruppa Contact dans la bar Soviso su Plaza Rezia Urtigiai. I percussionisti porteranno l'opera monumentale Tutu Guri de Wolfgang Riem. E ai 25 di luglio in Almonia di Pitana Atelier d'Aviart, castiato con gli artisti Gregor e Leonora Brucker, che presenterà Silaures Artistics dal luogo da Pilat. Ora di calo in Iral, un miercoli domani ad Armesdì, dalla 10 King alla 1, Pita Gites Menedes alla descurida di Ducci Laures l'edizione di Gstand la Biennale de Gardeina.
0: E vengono adesso al sport, che il passale è stato un fin de settimana del sen della Rodes de Enduro te fascia per il terzo round della UCI, la Coppa del Mondo de questa specialità, Cecilia Gross, Mazzel.
5: Chi si passa sui Monts de Cenacei, d'Elba e Ciampedel sta mettendo la terza tappa della Coppa del Mondo Enduro. Un appuntamento collaudato a Jacques Le Ben 1 e 6 che va mettendo il gare da stora in giù con la Roda da Monte de Fassa. Già l'anno da due le Cenacei era il village, stonzi, atleti e tecnici insegni a concedere la Rodes in casa de Besen e sul prato della scuola del ski, un di posto la che partia gli atleti, l'atletes e il travert. La prova del sabato e domenica prevede a Cater Gares in Rodella, Belvedere e Ciampace e Reba. Percorse, studie fora e segni del verso in perte il bosco, di chi più sinistra e di chi più sorri. Da in ultima, dopo i disdegares, è il miglior l'estate olandese Tristan Bogard. Risultato storico è più a testa gli Ein con il secondo e il terzo post. Scutano su Tommaso Calonacci, va secondo.
6: È stato un weekend bellissimo. Ho sentito subito, avevo un bel feeling con la bici, con i sentieri, ho spinto fin da subito. Ho dato tutto quello che avevo e nulla. È andata bene, oggi peccato per il maltempo, abbiamo finito l'ultima speciale. Ho dato tutto in quest'ultima, secondi, chiedo di meglio.
5: Per il comitato di Indrezze che Stanley e Angelo una bella soddisfazione, un riconoscimento per l'organizzazione, scutò un studente Alessia Bevilacqua e da poi il presidente William Basilico.
7: Questa gara sera che Stanley scominciata subito muoia dal verso, chi dell'organizzazione della UCI e Rue alla prima riunione che ho fatto in lunedì sera ha dato un piccolo riconoscimento per la qualità che ha l'organizzazione di questo evento. Sion de Tench, più manco il de Kines, Geluron Duch Kench, che se fosse un Lurier, anche se le Dutkant da desche dei volontadives, ecco. Una settimana molto dura, che però ha il dedo molto di maestre preparazione.
8: Non ci aspettavamo questo riconoscimento da parte di Warner Bros. UCI e siamo contenti di essere una destinazione apprezzata e ci ha dato lo stimolo ancora di più per lavorare al nostro meglio per portare a casa la gara. Il gruppo di lavoro è sempre al top, nel senso che quest'anno, ancora di più rispetto agli altri anni, mi sento un po' più tranquillo, ma perché sto vedendo e ho visto la crescita di tutti i ragazzi e questo fa sì che poi l'evento possa funzionare, che la destinazione possa gioviare dei frutti di tutto.
5: Che stanno venendo organizzate in una gara open aperta ad UCI, sulla tappa italiana, un'occasione importante per la promozione turistica per il prodotto Roda. Cucchinedis Nicola Weiss, direttore della PT de Fassa.
9: Le muoie importante da un po' di veduta la comunicazione, la comunica proprio la nostra Val. Dutta e che è molto importante, ma dall'altro punto di vista, resonanza del bellissimo prodotto turistico che ha un chio della Roda, di tutte le desvalive varietà che ha un.
5: Eventi internazionali, da se chiede che si passe con 500 atleti, atleti, che sto dosso, staff e accompagnatori, domani una buona collaborazione.
9: L'associazione con Fassa Bike, ma non demo con la scuola di ski chiode Cianacei, col comune, le varie associazioni, proprio le Lurierco che hanno sempre fatto in cicole gare da d'inverno, de Lurier de squadra, perché proprio senza Duch che deve andare a man, sicuro non sia un buon de far che viene metto un sema per la fin de giugno. L'evento là che te che smomenta le il maggior numero dei partecipanti di tutto il mondo a livello di enduro e di downhill, quindi le muie belle sono stoci di essere voi di portare questa ben comunicare e duci potenziali guest che ben direttore.
5: Nadit Nicola Weiss.
0: Per la previsione del tempo, denché vemme tu pievi ai temporei. Già adesso conosce piever del Belk Rayon, Chiosun Busan, a Cenace e a Corvara. A Ortisei le pervedu che il pieve dalle sot da sera in ant, così da metter radar. Vendit de metter a verda le pervedu pienes de ruves e gran quantità di ega, dutate un colp ence con foledes de vent. La provincia de Trent, la protezione civile, appuntin la met alarm sal. Con questo, le dut per in che deve il pai per ne ascolta su e deve il pai ence la tecnica in che conosce le Daniele Mistura, la son l'erga ad essa Leo Senoner con la digna life. Un bel saluto a duc e a dutes. Stage bene.

0: La Dinia Live. Microfons da Vierge sunt attualità e cultura. Conduzione Leo Senoner.
1: Prekerce la doi i 20 secunds de cas moment, bon domsdi i bangonia la Dinia Live, che rejonan quei de la Union Generale di Ladins la Dolomites, e con nous collega al telefon ons il president de la LIA TAT di Ladins la Dolomites, Roland Verra, che saludi e ringrazi de si disponibilità. Belk va estaut de l'Aurela.
2: Bon domsdi a duc.
1: President Verra, gestina quen pluavisa ansada i 11 de luglio festegia il cor de la Union Generale en anniversaire Toront i povestre una de l'entraunides plus significantes i carismatiques de si storia, l'encunteda del popul ladin sul jauf de Sela, passa 3.000 persones ruedes a dum da duta la valedes en taur al Sela, per revendicare si darci più avvisa si esistenza de Briada, si che gruppa de Rujneda e cultura ladina, nias partida da confins e barrieres politiche e amministrative. Da quella anconteda storica sul Jauf de Sela è l'entant passà 80 anni, trop è l'unifat, ma giut no dut è uni argent per la comunanza ladina. Ma scominciamo con la festa della unità ladina della prossima, che è pensata ai 11 di luglio. C'è essa tan ududant de fe per commemorare l'anniversario di 80 anni?
2: E dant al dut, facciamo una desfilada dan del centro de Corvara, su de Viers de Comun, che è della due doms di, e lo sarà l'occasione di presentare placcacci che ricordano pure quei slogans che fanno l'auto in una forma più moderna e attualizzata, compagniei della musica di Corvara che suonerà in ladin dan comune. Giron spona da mesa la tre del salto delle manifestazioni e lo è ora un programma che da siamo stressu la proposte positive, qualche vanno fatte, alcuni esempi di buona pratica, di qualche un fece bel sang per portare in ante e per sostenere la DING e la regione di la DING, la società di Denquei, per esempio il champ del turismo, che possa combinare anche con la promozione della cultura ladina, il champ dell'insegnamento, la compudessa anche insegnare materie sentire. Per la DIN, che succede la scuola di fascia, per esempio, per altre buone pratiche, c'è il programma Bulzang in conto alla Ladinia, che ha traito i nostri jeans, la comprensione e la simpatia per la gruppa ladina, o per esempio anche il sviluppo di mesums informatics a Tuei, che ha tradotto anche la DIN, che unirà per presentare piccoli referati di impulsi. E dal do sarà il do una chantis de la chantarina Obvex che tu ci conosci, unirà il pona presentà i filmacci della serie Pedies la Ladinia che è unita a tutta d'un per tre a d'un referacci che fa un'itani di paese tu dasci su un argomento che per esempio la durvanza amministrativa del Ladin, l'insegnamento, il sviluppo della regione e del linguaggio del Ladin in Cina, che unirà portadante da Milva Musner, che sarà a Bellentlauta come presidente Cruzia del Vanias Lede, che sarà la lingua del filmaggio e da una piccola pausa unirà il pona portadante al pubblico una mozione che dessa attualizzare i punti che da 80 anni forni presentei per interessamento di Guido Iori Roccia alla presidenza del Consiglio dei Ministri in Gaujon la manifestazione del Sella e che dodici punti io ne per rielaborei e attualizzei e non solo sempre che il vanno approvare sempre dai presenti il porte poi all'attenzione dei responsabili amministrativi e politici della provincia e della regione sulla cui fila dings. E poi finirà via il programma con un momento di intrattenimento e di comunanza.
1: I questa parte là, la presentazione, l'approfondimento di questa mozione che la generella vuole portare all'attenzione delle amministrazioni pubbliche, della provincia e della regione, si è scoperto il punto stärk, diciamo, da un punto di vista del contenuto anche strategico, sull'onda in scila. Ci sono in un momento su un chi sponge, ne ha dubbi, ma è qualcosa di più importante di ciò che la parte.
2: Ma tanto al dut cal del riconoscimento o la istituzione della comunità ladina cocandis de tutta la cinvaledes che iebel in embrio pudassen di tres la lia di comuns ladins ma che pudassa ricchi de contenuti de competences sun tutto il territorio tradizionale ladin la cinvaledes che pudassa ti saurande da pert la autonomias provinciali e regionali che jebel, in una maniera che i ladini sul territorio possano auto-amministrare questa competenza, che fosse questa la garanzia più importante, senza rinunciare al mandato popolare del referendum del 2007 di Sauramont, che ulasse la riunificazione della sola regione al manco, ma pur un po' che la comunità potesse avere un mezzo realistico per rue a più autogovern e autonomia di ladins in stash. Cage un punto importante. Bona iel la questione che samban kunage truppes, che troban ja all'orden del di, calde i contatti d'antre la valedes, cal vuol dire il vambe la regolamenta il traffic son i jaufes, po mussen garantì che i ladins la valedes posso se muovere via i CAD senza limitazioni e che il Vagnan ci istituì collegamenti ecologici e continuativi del trasporto pubblico dentro la Valle, che fosse scelta importante. Buona, sì?
1: Sì, è stato un punto importante che la linea di comuni che io unita tu da su sono presi da 20 anni, ma che tutto questo tempo ha de facto fatto pochi nia. La funzione della generella è stata quella di mettere manifestazioni culturali di conliamento dentro la Valle e la popolazione in Taurel Sela, ma in Sampagna c'è concretamente diverse posizioni o capitoli di geomenci più pratici, sociali, economici e politici. La collaborazione con la Lia di Comuns tanto funziona, pa, tanto va la bene, o la muss la pauni miureda.
2: E io mossi dire che ultimamente da parte del Presidente Costa Biei il unimo straccia l'interesse anche del nostro confronto, un buon dialogo. Io rate che Chefu Samboni veramente de combine l'azione di cash organ che è una istituzione di bell'aurità con quella della generella e anche con altri attori importanti della vita culturale e sociale, per esempio, tra istituti ladins, ma per fare un esempio, può potersi veramente diventare più operativo. Fosse importante che un tale organ sia una struttura funzionale che potesse poi implementare, sempre se ci garantì il finanziamento pubblico saldo, che il progetto coordinare, già che qualche mancia al momento può essere una visione che vede Saura, i paesi Saura, Saura la Valle Saura, proprio c'è strutturale che deve poi una fazione stärker del tempo, a tutti gli sforzi che vanno più facci per fortuna, ma che su ans non organizzare in una maniera coerente.
1: La Unione Generale di Ladin Sampagna Samban per tutta la comunanza ladina in Taurel Sela che vuol dire che per che la parte di giovani che io posso tutte le edes manco ben pensare alla comunanza della provincia di Belun. Sanche restone il Sud Tirol ultimamente è gita 13, gita trova la riforma dell'autonomia che il partito di maggioranza del governo della provincia dell'SVP ha pubblicizzato come una giunta storica per la provincia di Bolzano, il rapporto con lo Stato italiano, sono più specifici che tanti il palaito di nuovo per la mandranza ladina.
2: Ma potenzialmente se già risa ben vel mesums di giung, ma che dipende sempre dall'impegno della volontà politica. E per esempio, c'è l'importante fosse che la garantì una presenza di dart las juntas provinciales y regionales de representant ladin. Coq savon, y el al moment metzik de volontèr d'apert la majorances, no? I cal un po puc. Cal fosa di pont chal d'important. Spon anche cal d'assegurer una quota proporcionala minima de posts publics i de finançaments publics per i ladins. Anche sota la quota o que s'encaja climudacions radicals que conduit la última declaració de portenienza etnica s'en d'ausa din Xila i lo il sta un jmendriment preculaus i que es mossen xati matbrana metan garanties segures que no possa unies l'de una spirala negativa que metes en precula consistenza en stessa de la gruppa ladina.
1: Roland Vera, el president de la Unió Generale di Ladins, en quei con nous a Ladinia Live, o man valgo un minut a disposizion, vos seis stat nominat castanciaga d'ottobre del 2025, da otani seis in pension, ma dan seis in stat provincia Sani dal 1992 al 2018, intendant alla scuola di Ladins, la provincia di Bosan, toulon l'occasion per gite un moment su un tema buzit l'intendant, il primo intendant della scuola ladina della provincia di Bosan, Franz Vittorie, purtroppo mort dan doi dis, all'età di 97 anni, vola es conosciut ratban, alien c'è stat per doi anni presidente della Unione Generale, un l'accordo di Franz Vittorie, l'importanza che l'abbiamo per il mondo culturale ladino, in particolare della scuola, è d'obblianza.
2: Et l'intendant Franz Vittor est pour moi un grand exemple de vita, muss ich dire, de Bani. Il rate que nous sommes dans Chaldi Bang. Bill, quand vous avez dit, mal traitit de plus collaborations, par exemple, pour l'élaboration des programmes de la DING ou pour les lignes éducatives de la Scolina, et pour l'élaboration de la des thèmes de JAM, par exemple. I pona muss ich dir kalt mir statt daugin der moment nie sauri kank el verstadt opposition stärches als kommt charmant mi mandat contra largement l'importance de l'enseignement la ding al ma force je tenu im angete situation sie kon bon conseils li punkt statt nana la longa ich betau la scuola Sardines kan ki vor intendant kel uns vor abu un bellissimo dialog i pod aldo il mo sta trup sani president l'institut pedagogic la din kan ki vor intendant i kel uns vor collabora i ratica alli propri un gran sustani un gran exemple na persona ka demonstra na gran umanità in savai pedagogic sot i fort teniamo l'auta l'ideale ladin senza discriminare l'altra gruppa di lingats e proprio per noi un modello di vita e un modello di lavoro.
1: È importante che il mondo della scuola sia chiara, data la sua posizione d'intendente, ma c'è per la cultura ladina in generale al facciaglia, ha dato un gran contributo.
2: Sì, non abbiamo pubblicato troppi libri per ladin. De tempes kan ke char argument non nie mon nie traté par la ding et par la lunche pour ta pro et judal je vais loup la rougne de la din al sa point de jou con vocabulaire grammatica et tant al dout déjà si coq la defendu la position de la ding la culture et la éducation en chati confront la administration de Bulsang de Roma. Senza mai auzella us, ma fuor con bella maniera e fuor con bel balance, déjà si è diplomatic, ma anche ferm, can clagia de nos d'arch.
1: Il Ladina Live den quei miercoli ai prim de luglio fino a tlo, io ringrazi Roland Vera, il presidente della Unione Generale di Ladins la Dolomites, e ricordiamo l'appuntamento con il di della Unità Ladina, che sarà in Sada la prossima ena ai 11 de luglio, a Corvara, a Piavia della Doi Doms di. Un appuntamento importante per le cordei 80 anni della Unità Ladina, testimonia dai ai 14 de luglio del 1946 sul Jauf de Sella. Roland Vera, de gra i bon lauch, i trova l'enant con la trasmissione della Rosneda Tudasha. A la tecnica fòvel un quei Thomas Rieder, mi inuamia Leo Senonach. Bon domes di.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Freisüdtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Seta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una bona sera dalla redazione Rai Ladinia. Da oggi, dottor Ruggio in Antoni, Ralfat Laura sung de Plutoc la linea della ferrata. I Laura si è per migliorare l'efficienza e affidabilità del tempo lungo. Ivan Fatsch da oggi staura la linea RFI in conglaurazione con l'azienda per l'infrastruttura della ÖBB. La interruzione si è dudostante il toc tanto Bulsang e Persnon a oggi, dottor Ruggio, e tanto Persnon il Brenner da oggi, dottor Ruggio, in ai primi d'agosto. E poi a morte il toc tanto nach am Brenner in Dischbruck, dai Wintertreide Lujon King, ai Prim d'Agost. Ora de Calluniral schlutte la linea della Ferrata, tanter Peri i Verona Porta Nuova, dai Winter King, ai Vinzieste Lujon. Udo da Antirancia, der Renuvela Schinnes, la Station del Brenner, til Rayon und auch Farn und ihr Alfat Laures, per il Kungliamant, cum Puster Tresel Riccardal, il Girancia in Anti Laures, della Station de Persnung i Brucca. L'invita, kicke je per tola Ferrates, je de Kontrolle. Kollege Joraris, ich das informe Dangora Sungel Portal Südtirol Mobil. L'aiuto al ping de mareo è un incredanco e domes di un intervento ten bosch per una persona del post che è stata mail. De prascia è l'unicredanco al giorno pelican 2 che fa vat cal momento nia da lunch per un altro intervento su un plan de coronas. La persona è unida giuleda de prascia de spedel. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ansaira dat prona legge per matrino sulla provincia Gidvanta Gorizia per denone Triesti Udin in unitees amministrativas autonomas con organs litei direttamente. La legge è passata ansaira terta da 2 dies de discussion sul desani de legge matua dum da ban 70 sies articoli. Alla fin a vincies consiglieres lita per i saides de contra. La provincia fava unides autos giuda per mo til 2000 i sai de spermandri i cosce. La legge nuova va già dant un sistema de guvern la region a 3 livei comuns provincias i region per il guvern de la provincia si è dudante 3 organs con sai giunta i presidente con il presidente guanglita direttamente dai cittadins per estenciaria per 5 anni con un lim de 2 mandatschen dall'autor. Lia polemica per via di curs de oblianza o lui della provincia per duci privati che affitta via maggiori quartieri a turisti. La misura o luda dall'assessor provinciale Luis Walcher è per mater regole claras. Izzareit il fenomeno di forplu quartieri che vanno affittati via 3 piattaforme online, Cocke, Booking o Airbnb. Ban 24 lias turistiche a San Mandana l'altra de protesta alla provincia. De plu i ponch critics che vanno a Ucejora, tanto Kish l'effetto retroattivo con la oblianza della formazione non c'è per chi che erpa l'attività di famiglia e per chi che ha mudato la compagna del lieto da fitte via. Valcher ha fatto al savai di nulla in niente cedere, tanto non niente che è comune sulla clagiante del post stanta a bella zanga a roi pranquattir da pudaito a fitte. Per Valcher il corso na misura per zareite l'overtourism per cialè della qualità e niente la quantità. Kung el Chao de Kajing Stase Mayung Jangen Bong La Ching. Mal priest die La Chings konfektionne Jejitsu del 40% del Tamp de Chingani al dort l'Associazione di Consumadores Altro Consumo.
3: I prezzi di La Chings confezionari aumentato de plus rispetto all'andamento dell'inflazione, dante l'altro inizio a causa dell'amante dei costi dell'energia e delle materie prime, come per esempio il cacao. A peseli c'è la shrinkflation, o dico il prezzo a montemo che La Chings va in 3 mandri. Alla dota DACH, l'Istituto Statistica Istat, e La Chings confezionari non esplicerano del 39,6% avvisa, e questo è il tanto 5 anni. Un primo grande aumento è stato nel 2022, con un aumento del 30%. Nel 2023 è un altro aumento del 16%. Da vari casi, il cinema ha un aumento totale del 35% della grande distribuzione. Un altro dato interessante è che la Chings va in più picci, ma il numero di calorie a porzione resta in demo o va maggiore di più. Cash dipende da riformulazioni di ingredienti con smalz che vanno per esempio sostituiti con grasso da cocco, un di ori vegetali più a buon marcè. L'articolo di Altro Consumo, che analizza gente singui produce, c'è anche il sito di Altro Consumo, sotto la missione www.altroconsumo.it.
1: Itlo fina nos notiziar de grapravai scuta su, Jean Zarinante con la trasmission dai crops del sella.
2: Misteres, avventures e magica creatures. La Val de Fascia anter fantasia e realtà. Contias originelles de Alberta Rossi. Program de Anna Matzel.
4: Un bel saluto da parte di David Leitner alla tecnica e Anna Matzel, che in snit ad un con la contias di Alberta Rossi vengono a descuerser altra curiosità de fassa, o la che ante tradizione e fantasia la ruora a spiegare in ce i suoi nomi della gente di Ciampestrin e Fontanacci. Ma tant fora se la son vedere dalla musica della 3D Family Project, con suo arrangiamento particolare di La Chanson de Val de Fassa. Dopo due parole con Alberta Rossi sulla contia La Nit di Misteres.

0: Alberta Russi, esonerante mo resonaron in Don Schnitt de che le una della contie sfora del liber misteres aventures e magica creatures e o la che te has voluto ser l'erga a duci paises della Val de Fassa o la che ven contà de svaliva storias no so che anter paises anter champaniva cota non se va troppa una e se stenta magari a creare le ame su amicizia so chi di un paese dice chi è che l'altro è così ma te che sta contia diciamo, non è che è proprio l'elemento principale ma lì comincia da un capitel che le anter Mazzin e Ciampestrin un capitel mingol particolare te vedi con terra in curte dan fora di chi che si tratta che capitel a ciò che la gente possa pian piano guardare la storia
1: lì che capitel che già di capitel c'è dei fantasmes o dei lumins. A già chi dice che n'ha avuta chi che sai a vedere e sentire, e dunque chi che sai a vedere e sentire i segnali, e chi ha venuto in discorso cioè i segnali, i vede a chi fenomeni in particolare, e che le onde chi, a questo capitel, se vedeva chi lumins, chi si impeava, e di notte sparia ite per il bosco. E la contia la parta lo, la che si dose ci si perde, e c'ha paura, e non sa cosa è, e allora partì la contia.
0: E dunque si ascoltano su la contia La Nit di Misteres con la voce di Anneliese Vian, conta contias, Stefano Ritz, travesta di Simone, Daniele Berra, travesta di Marco, Cristina Marchetti, terapeuta della Java, Loretta Florian, voce da femmina, e Monica Cigolla, terapeuta dell'Ouf con voce da Bezza.

0: Lanette de Mysteres. Era ai sei des de Messel e la didotta Fontanach fossa stat segra. En ce ben che l'era sta, che la net l'ai affiocà. El gonfedea, el ventel levea, el portea la nei frescia dan spizza lauter. Non l'era modi, ma te trope cese la lum la era giampieda, velc ciamin adertura fumea. E muie de gent che il da domanne la era leveda più buon'ora che senza, l'era da ingignare grostui e far una zoppa dell'uriere per indrezzar la festa. Fora per pais non se vede a nessun, duzzo mea chiet. Nia non fasia anteveder quel che fosse succedute pece ore. Segur, a osservar polito, se hai savedu velc da cert. Che le umbrie, che le semoia misteriose, anterna accesa e l'altra, insina se perdet il bosc, le era da sen curiose. La sensazione de chiet che le sentivea t'impruma, osserva nel pais, coran la lascia post un sgrisolon de gran paura. Enden ai prumes raes de soreie, ai as comenzan luminare il pais. Nadi della settimana descennautra, ma che la fossa passeda più impressa che senza. Il dì della segra de fatti lo spetea duc, soralduti più piqui, e un popel lo spetea amò più che duc. L'era Marco, un bez de tre de segni, che stasea col fra più piccol, sapere e somere, tena accesa a pede la gesia. Bezza la dirduta, e spetea ers de poder zaccan veder, en dona bezza che stasea ta fontanac. E lei ha conosciuto Nadì che l'era zit con sapere e somere a troar el berba che stasea lo. Lei era si belota, mora, coi c'avei facite te doi trecce longe. Lei ha il nome Rebecca. Il sei a matea insieme a tutto un domesdì, ma dono i sei a piovedù, la gira resteda tel cher. L'era ora de marina. Niente se somare la essa sentù che soffì più gran, non la esse potù spetar a mon nauterdì, l'ha già dita a el e a soffra Simon.
1: Mi te smentiate, gedire a vos barba, de me portare il lat per farite una petta da pommes per domani. Dai, si voi per piacer.
0: Decenza, chi da Fontanace, chi da Ciampestrin, noi podia tant se a er. L'era una sorta di rivalità che ha reise svegliores, ma nessun saia del vers la ragion. Segurse pel dir che l'era persone desferentes, chi da Ciampestrin per soliti era più a scorce svelti dell'urar, e invece chi etres era più totui e con piccia voa de far. Troppe stire a fora de chestes per sentrinzenar, desche che per auter succede a monche condivede, ma etres invece no gebadea, desche la famiglia de Marco e Simon. A bon cont che ella fossa stat segur na bella di, i doi bec noi se la fat dir doi oute, e ie pede mez bie contenci. Belle presti e stac dal berba, ia tout la candola dal lat, e impresa e si a saluda, e si a dat appuntament per la didò. Più tard però, zeche che l'estat, invece che gira in ves cesa, ia tacasir dall'altra man, finché ie rue a lodan capitel. Iera che se disea che non le aia mai vedudant, canchia Marco ci sparì la capa.
2: Simo, dai che le freit, retemi la capa.
3: Ma che capa? Giorno e tot nia?
0: Già risponit Sofra.
2: Ma che feste, retemi mia maniccia.
0: Aditamo Marco, e così tandena che i sentrinzenea a fiori soreie e si a troà senza manice e senza cape. Canchi se n'han capi fora de co che la era stata, gli a scomenzasse cruziar.
3: Sarelli spirit? Auter che un capitel, che oggi volesse un santuario per potersi sconer da ite. Che fasone?
0: A domana Simon. Marco pensierous già risponit.
2: Seste che le succedu? Gio e chela che si onzi censu, invece che in vers cesa, e cre che si onrue de dant a quel che gedis il capitel di fantasmes. Te ricordeste? Chio ne con te al giaf i vedea e i sentia.
3: Che vele il padir i vedea e i sentia. Chepa.
2: Il giaf il disea che chiò poteva capitar che le persone più sensibole le vedesse e le sentisse in segnel. In segnel le messaggi che ven dal mondo là. E noi, che ne passen tu? Noi siamo de modo i fifogni e giò sente il freit. E zakei mi ha rubato le manicce e la cappa.
0: De vota somea dut più accorte più scur. Prigulei doi fredes ia ceride se troar fora e ia tacar ir în vers ceza. Da ce che ora ia veduna tieza. Ia smacate us, ia ja che ne sunge responia, ia zicite. L'era un gran vet, via per jabas l'era doi stramaraces. Do l'era un picol desc con sora na ciandeila, belle bon consumeda, ia pede velc forminanto. De chi era il poc el bait? E se l'era d'embregostan? A bon conto un comai l'era massa tard. La è andata a gonfedar e l'era ince bon freit. Così Marco e Simon e si è butta giù sui stramaraces e si andrò menzà dal biot strac. L'era net fona e il vent la è acedù. E revedoz den nus da rusum che si arvergea li ha de sede fora. I doi fredes stremì e si è fatta un braciacol e mece andrò menzè e attacà a fitar lus. L'aria fredda che venia ite li ha de sede fora del dut. Pareva che non fossero a nessun. Slam! L'us si andò serà. Noi saia che pisar. Era l'insegnel. Udemo un colpo di vent. Che la net la parea non era più fin. I restè a lombar lume a gevardare a l'us per un pezzo finché Zacan a scomenzà a venir di e se n'adat che sui due stramaraces l'era mingol de peil. Somea peil de l'ouf. No ge saia di aver vedu peil la sera d'ant. L'era ben scur, però. Non si poteva perder tempo e dunque gli esice in presa di ritorno a Cesa. Canche Ierue gli ha trovato pere e somere che li spetea cruzie, ma per fortuna, per via che l'era di De Segra, noi già domana fora troppo. Che la l'era stata una delle segre col mio rendrez di ultime segni. L'era ruan schiap de gente dai paesi svesin, l'era ruan c'è la musica da Vic e l'era stata indrezza muie de seghe per i bici. La di la era stata longia e muie bella. Rebecca però non se la era spieda e Marco l'era muie in despiaggiù. Da sera, canchi doi frede si era andote cambra da soi, gli scomenzage pisser andò alla net d'ant, a quel che l'era capità e non era buon den tener co che la era stata. L'era tart canchi gli stac buon de s'andrò menzar e da doman canchi gli leve gli a troa sui lec peil de l'ouf.
2: Ma che storia sarà mai chiesta? Chiole sottvelk. O l'insegnel, ma sicur mingol cert, o li spirit che se gode a ne fer scherch.
0: Adit Marco.
2: Scouta Simon, che sta net prona restar de sede, e tu vedares che sarà un bogn de far fora che smister.
0: Perido i fredes che la dissomea no aer più fin. Zacan le rua sera e ia podusse tirarte cambra, ia lete un pez per restar de sede, e can che non ie più stac bogn, i siame tumpe. Un po' se che l'estat da domani si adesse da fora che iera destenece via per Jabas e gli andò troa peil de l'ouf son let. Canche iesicce giun cesa da feca di snar l'era ince si agiava che la giaia porta ieves frisch da se smaccar fora. Gli atouce da naman e sotous la giadit.
4: Vo doia e de vedu o sentu velc che no duce pel vedere o sentir, no eh? Siede rue fos fora mazzin lo da capitel di fantasmes? Le due dische ve osserve e te ve sceies vei della medema lum che aia vos giaf. El el vedea el sentia.
0: I due nevoes non volea auter che poderge contar so avventura a Zachei, cosita è già contadut, da scomenz alla fin. E la lantenu quel che l'era do succeder e l'ha già dit.
4: Che sta net l'el colp de luna, la net giusta per far fora al mister. En comai siede grein. Zita al bosc, zigedò alla osch che sentide, e senza paura spetà mezzanet. Le temp che il mister venne palesà.
0: Che il martes parea che non rue mai net, piec che la didant. Zacan l'estat sera, gli aspettà che duce siete let, e col didament della giava, i becci s'andrezzà e gli esangic. I se annarloan vers il bosc e gli ruete in gran pian. Te chela che iruea l'ora de Ciampanil de Fontanac battea mezzanet. L'era un bel luster de luna, un spettacol maravios. Somea de sentir braies de l'ouf che se mescedea col son delle ciampene. Il si avarda intorn, giun som la piana l'era l'ouves che gebugolea alla luna. Canche ia la salò, el bosc l'era dut chiet, e fora d'embelnia si assentù la ous de na femena.

0: Ruhe am je kolm ogni 28 dis. Kjol el paradis. Kesta elanet kedut pel. Ceri e troa, cognosce e palesa. Tel kolm de luna, nia lescur edut se pel. Domana e vesaudire. Teces lec troppa generazione ruede, join da ciampestrine da fontanace, ve cognossarede, vos secret, vos leam sarà, che nia e nessun desleer podarà.
1: De colpe le randò un gran accord. Che rel do succeder? Che vuole il dir che la parleda? De che la i tre love si si autà e gli attaccage vardar fit. Che il temezza è al pel bianc. Simon già dat una pizzocheda a Marco di San.
2: Si one do a senso meare.
1: E che l'auter?
2: Ai, na, nia netto.
1: Enden al lof bianc l'ha fat tre pass in versic e l'ha dit.
3: Benvenui!
1: I doi fredes non disia baff.
3: Non fossa sa, sprigole.
1: L'ha dita mol lof con a os da bezza.
3: Se ben che ve sa cert, l'hai coscita in c'è per noi. Sion trei beci da ciampestrin.
1: Dolse autem vers Marco e la dit.
3: Son Rebecca, e chis le Riccardo, mie fra, e Carlo, mie german. Sion chiosta net, desche voi, per se paleser. Da tempes veiores, velc persona da ciampestrin, al poder de se mudarte in lauf. L'è stato un don che ne ha dat mere natura per defender nostra gent e nostra cese da bestie e omen cattives. De mo che ti secoi, valguin soraldud da fontanac, canche se troea de danten lof, a non saer che stante locopea. Le perchest che a moldi danché non podon tant saer. E che voi da Fontanac siede sci boin da fer sus tramaraces. Haide scomenzan farte duci baic tel bosc, a na vida da ne tendera do a do.
1: La luna sgalizia auta tel ciele somea che la verde giunde le teda. La bezza la esita in ante la dit.
3: Le telenet de colm de luna che se mudon. La luna ha seguita ge maner messages alle persone più sensibole, a chele che sa vedere scutar. Le sta tela in ant che a resonà e sion stac noi a dormirte vos let. Da mezzanet podon ince se far veder e se desfantar co che volon.
2: Ma siede stac voane rober le manece e le cape?
1: La domana Simon Sotous.
3: Na, l'è stato il fantasm del capitel de Mazzin. Le mie cino essere lo dona certa ora. El se matea cosita. A bon conta des conosce del secret. Se troaronchio ogni 28 dis, e impararona se conoscer mieci a se stimar.
1: Già volum ingoldant che i due frede se revegne dalla sperduta. L'era stat da senna di fora de anter. Il segret l'era stat palesà e da quel dì l'è stat tramanà in ant. Le dan l'outa che a chi da ciampestrin i gedis loves e a chi da fontanac stramaraces. E te le net de colm de luna se ruede son quel pianso rai bosch ante ciampestrin e fontanac per l'esser che veda sede omen e loves che descor de pes e de unità.

0: Alberto, te questa contia te mesides la fantasia ence con la letteratura, no? Storie de persone che si tramuda te loves e da po a lo te rue senza de spiegare i suoi nomi, no? Di paesi, insomma, se rua momento te situazioni smingo particolare, no? Che diciamo ence la letteratura diciamo, di tutto il mondo, leo ogni tanto questa situazione de persone che si tramuda te love e love tra, e tutta la metuda la pontinte che sta contia de Ciampestrine, Fontanacce, te vedo con te, Mingol. Perché?
1: Sì, che non era storino perché a chi da Ciampestrini ci dici Loves e a chi da Fontanacce i Stramaraces. E anche quando io scrivo questa contia, dico, ma no, che fai a ruare una regione? Cioè, è difficile. Allora, non c'è chi ho solito, mi guarda Mingola, c'è la mitologia, e guarda che fa ruare in Stramaracce per mettere a piede a Love, e le nascoste questa contia, o la che, desche che tu dici a scomenze, parla una sorda rivalità tra Ciampestrini e Fontanacce, e non c'è chi alla fine, invece, do un messaggio, no? Chi sto da Ciampestrin che è buono di diventare Loves, delle notte anche le colme di luna, e insieme a chi da Fontanacci i strenci in pat invece di amicizia, e dunque chiamano fuori di il valore dell'amicizia.
0: E dunque che per essere appunto in vedute, vivute in un'altra maniera, no? Anche i rapporti tra il paese, anche da poco, dire, per chilometri, anche in un paese d'altro, no? Dunque, se si conosce duce, e il bel fosse proprio ruera di essere fuori, che ma qualcosa di anche, mingolo un sette che ner, proprio per rafforzare, forse, mingolo, nel senso, di qualcosa di amicizia, non è che si sempre sì. Già vedo burto.
1: Sì, ma c'è troppo di chi sono i nomi, i venire a cada kill dal sel tormingol per il culo e donca le ence belle i tirarcai se tu dici tu magari i dura ence non tante per se offendono per se grignar fora e ten spirit di amicizia.
0: Un'altra particolarità volesse uzzer fora che sto otta note la che sta conti è tutta svolu scrive tra variante del paese non la che valcota le differenze senza mendres no valcota mageres adesso che si trova ancora conti da Moina e che resta d'Elba e Penia troppa differenza, ma nel caso dei Mazzin, Ciampestrin, Fontanaccio, Ciampedel, le piccole varianze del Mingo una particolarità, no? Che paese ste mezza la val, posta storio, perché potresti sedute e volevi scriverti la variante del paese?
1: E volevo fare perché mi sa, c'è belle che non è un bisogno della gente, ma volevo fare un dono, un regalo, le sento proprio forte sto bisogno di aver, val, di scritte, so, variante, sono adotte da che se frazione che ho, Mazzin, Ciampestrin e Fontanacce, che te die non le sta per nia sori. Le fat leggere a persone più belge, poi che ti diceva, tu ci stiamo in golla so, anche perché che paese salò le, questa zona di transizione, anter brache cazzette, donca non è una regola. Mi fate anche di dar, e sono stata buona di mettere per iscritto anche queste variante, e le fate con tutto il care, magari le, se per l'ence migliorare, se le qualunque ne scouta di snano, di sane così, sono contenta che magari una tradizione può non come dar, però le voglio fare proprio che don.
0: Bene, noi il don anche don fatti in snit con questo programma radio, che ho finito, e dunque finito il nostro tempo a disposizione, non è restato che salutare, diremo un bel pai a Duschi che sta con noi, un bel saluto da Tisnit con questo programma radio che ho finito, dunque finito il nostro tempo a disposizione, non è restato che salutare, diremo un bel pai a Duschi che sta con noi, un bel saluto da Perdi Anna Mazzer
1: ed Alberto Rossi.

e via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: In diretta dalla Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino abbiamo ascoltato Daniele Gatti dirigere l'orchestra e il coro del Maggio Musicale Fiorentino nella Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125 di Ludwig van Beethoven, con i solisti Mariangela Sicilia, soprano, che abbiamo ascoltato tra l'altro di recente interpretare Cleopatra la settimana scorsa a Giulio Cesare, proprio qua dal Maggio. Con lei Eleonora Filipponi, mezzo soprano, Bernard Richter, tenore, e Yongbin Park, basso. Sentite il pubblico della Sala Grande che è entusiasta dopo l'ascolto di questa opera monumentale. L'orchestra in piedi e Daniele Gatti sta lasciando il palcoscenico per poi tornare a prendere questo fiume, questa ondata di applausi dal pubblico. Questo concerto chiude i 4 appuntamenti che l'88esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino ha dedicato all'integrale delle sinfonie di Beethoven in 2 settimane, 4 appuntamenti, quindi anche ravvicinati che hanno visto l'esecuzione di queste 9 sinfonie, sempre dirette da Daniele Gatti con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. E adesso Daniele Gatti fa cenno ai 4 solisti di raggiungerlo e di andare con lui a prendere gli applausi proprio di fronte al pubblico. Li saluta, li ringrazia, stringe la mano e loro si avviano adesso salutatissimi sia dagli orchestrali che dal pubblico qua di Firenze, per raggiungere il palcoscenico insieme a Lorenzo Fratini, maestro del coro che ha preparato il coro per questo ultimo movimento. E adesso il coro è in piedi e quindi viene applaudito da tutti, orchestrali, solisti, maestro Fratini, Daniele Gatti e dalla sala, e tutti in piedi adesso anche gli orchestrali. Beh, insomma, sono tutti molto molto felici, molto molto entusiasti di questo capolavoro che Daniele Gatti ha confessato di non aver ancora del tutto compreso, non aver ancora del tutto conosciuto in profondità, e quindi ha confessato il suo bisogno di continuare a dirigerlo, a eseguirlo, ad approfondirlo. E adesso Gatti, Fratini e i 4 solisti lasciano il palco, sono andati dietro le quinte, l'orchestra e il coro si sono seduti di nuovo. E
1: Luisa,
0: gli applausi.
1: Luisa Santa Cesaria, beh, ci hai fatto una narrazione di questa serata che si sente, insomma, un grande successo sia lì tra i presenti, e quindi grazie a te, sia anche da casa, perché ci sono arrivati un sacco di messaggi. Serata splendida, Daniele Gatti si conferma direttore di altissimo livello, nell'intervista afferma un immenso amore per la musica di Beethoven da condividere in pieno. E poi ci sono state anche delle, diciamo così, hanno continuato a rispondere anche su quella domanda lanciata da Gatti stesso nella tua intervista, Luisa, sulla ricerca del come mai ha usato i 4 solisti. Qui Lorenzo da Bologna ci scrive: a mio avviso 4 cantanti per un senso di completezza dal punto di vista musicale. L'Inno alla Gioia è un trionfo celebrato con tutta la rappresentanza musicale possibile, orchestra, coro e appunto i 4 cantanti per eccellenza, e quindi una visione di totalità. Ci sono alcune critiche, qualcuno che ha ritenuto l'esecuzione un po' forse lenta, macchinosa. Stefano di Pavia scrive: il coro che forse in qualche momento urla troppo. Forse un appunto può essere fatto anche alla ripresa, diciamo così, effettivamente in alcuni momenti la presenza del suono effettivamente lasciava trasparire alcuni momenti in cui non arrivava proprio una profondità del suono, ma si capiva l'essenza della direzione. Infatti questo è all'unisono praticamente anche sui messaggi, quello che ci riportano i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici. Noi Luisa, non so tu a che punto sei, a questo punto io direi che dobbiamo andare verso la conclusione e quindi noi ti ringraziamo insomma di averci condotto in questa serata e condotti proprio lì descrivendoci tutto e quindi
0: ecco,
1: grazie.
0: Grazie mille a voi, io prima di salutarvi ci tengo a ringraziare Edoardo Boggi, Matteo Pedicini e Daniel Coscarella della sede RAI di Firenze per la ripresa radiofonica e per la ripresa e messa in onda anche il reparto audio video del Maggio Musicale Fiorentino. Quindi ti ripasso la linea, Alessandro.
1: Grazie mille. E allora, abbiamo concluso così questo collegamento col Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ottava e nona sinfonia di Beethoven, una grande esecuzione. Domani sera alle 23, quartetto ad orno con le musiche di Webern e Alexander von Zemlinsky. Io ricordo che i nostri cartelloni, i nostri festival dei festival, sono riascoltabili per almeno 10 giorni sul nostro sito internet Rai Play Sound, quindi potete comodamente riascoltarli e riviverli.

0: E dopo queste emozioni beethoveniane ce ne andiamo un po' lontani dall'Europa, almeno non lontanissimi, ma Valerio Corzani, che è in collegamento telefonico, ci porta a Istanbul per l'Istanbul Jazz Festival. Istanbul, tu come dici, Valerio?
1: Ma io direi Istanbul, però non è che ci metto la firma, come farò peraltro per molti altri nomi che dovrò pronunciare, provare a pronunciare, perché turco è complicato quanto l'ungherese, diciamo.
0: Già, molto complesso, effettivamente. Quindi già ci stai parlando, un'anticipazione di un palinsesto, insomma, di un programma che vede musica effettivamente di quei luoghi in prevalenza.
1: Sì, lo zoom sulle realtà della musica turca sono diciamo preponderanti, anche se ovviamente poi nel cartellone spiccano anche delle star internazionali. Siamo alla 33esima edizione di questo festival, un festival diretto da Harun Izer e che si celebra in molti luoghi della città, non soltanto in quelli che abbiamo frequentato noi in questi 2 giorni, che sono i primi 2 giorni. Ieri c'è stata l'inaugurazione in grandissimo spolvero, perché con un super gruppo di cui adesso parliamo, e poi però in realtà ci si sposta in molti luoghi, anche a Meni, diciamo così, si suona nei parchi, si suona nei tram e si suona perfino nei battelli che attraversano il Bosforo. Naturalmente ci sono, appunto, come dicevo, dei focus sulla musica jazz turca e sulla musica in genere, perché la forbice stilistica in questo festival, così come oramai in molti grandi festival jazz, come Umbria Jazz, come Montreux, come Montreal, è diciamo davvero larghissima, molto lasca. Il jazz c'è, ma lo capirete anche dai nomi che farò tra poco, viene diciamo completato dalla presenza di star e musicisti e progetti anche di altre musiche, non soltanto perché jazz è una musica porosa, quello da sempre, che non fa fatica appunto ad accoppiarsi con altri linguaggi, idiomi e grammatiche, ma anche perché ovviamente quando i festival diventano grandi allargano lo spettro in qualche modo. Elvis Costello sta per passare da Umbria Jazz, c'è passato anche Prince, ci sta per passare anche Sting, così come Elton John è passato da Montreux. E qua, ad esempio, è arrivato questa sera il progetto dei T-Sacred Souls, che sono un gruppo in realtà soul, appunto, quindi non propriamente jazz, anche se arrivano da un bacino di riferimento che è quello della grande musica afroamericana, tra l'altro prodotti dalla Daptone Records, che è un'etichetta che si è diciamo installata a New York e si è fatta conoscere proprio per rilanciare una certa letteratura legata al soul, che guarda ai grandi del passato, ma cerca di far capire che siamo nel terzo millennio e quindi di rinnovare parzialmente il linguaggio. Subito prima di loro, proprio stasera, c'era un gruppo, anzi un trio, che si chiama La Lom. The Sacred Souls arrivano in realtà da San Diego. La Lom arriva da Los Angeles, quindi c'è stata una specie di perturbazione californiana questa sera, e loro, ad esempio, invece facevano una sorta di surf che guardava al Sud America, con influenze della cumbia, con influenze della musica peruviana e anche naturalmente del rock and roll, quindi non jazz in questo caso. Però ieri sera invece c'è stata una grande serata jazz per l'inaugurazione, come vi dicevo, si è trattato di Marcus Miller e della sua band, che è una all-star band. In realtà è un gruppo che sta girando appunto l'Europa, arriverà anche in Italia ben presto, vi segnalo le date, ad esempio a Udine il 15, il 20 sarà al Summertime all'Auditorium Parco della Musica, la Cavea naturalmente, poi al Lucca Summer Festival il 21, il 22 a Napoli, o meglio a Pompei, per Beats of Pompei, e il 30 luglio saranno a Bari all'Locus Campus Festival, alla Fiera del Levante. Dicevo, una all-star band che si è messa insieme sostanzialmente per omaggiare ovviamente anche il centenario di Miles Davis. Si intitola We Want Miles, trasfigurando in qualche modo e rinnovando l'insegna di un album che Marcus Miller ha condiviso proprio con Miles Davis. Insieme a lui c'erano altri ex davisiani: Mike Stern alla chitarra, Bill Evans, non il pianista naturalmente, che purtroppo ci ha lasciato da tempo, ma il sassofonista, peraltro pregevolissimo, ieri si è disimpegnato tra soprano e sax tenore benissimo, e Mino Sinelu alle percussioni, anche lui ex davisiano ma anche ex Weather Report e tante altre cose, ma soprattutto Marcus Miller, che si è portato intanto tre giovani virgulti, innanzitutto il trombettista Russell Gunn, che aveva l'onere e la responsabilità di fare le veci di Miles Davis sostanzialmente, e l'ha fatto benissimo, lo diciamo subito, è un talento Russell Gunn sicuramente da tenere d'occhio, e poi Brett Williams alle tastiere e Amber Marshall alla batteria, tutti e tre giovanissimi, ma gli altri erano invece dei compagni di lungo corso di Marcus Miller. Dicevo, Marcus Miller è stato un capitolo, sicuramente non un capitolo iniziale, più finale della carriera di Miles Davis, ma importantissimo. Con lui ha condiviso delle invenzioni importanti, dei dischi importanti come Amandla, In a Silent Way, come soprattutto Tutu, e come We Want Miles, appunto, che abbiamo citato. In realtà In a Silent Way Marcus Miller non c'era, è stato un lapsus, ma è perché ieri in realtà l'hanno suonato questo pezzo insieme a un altro pezzo meraviglioso che è Beaches Brew, e che ha in qualche modo tolto di mezzo tutte le preoccupazioni che avevo io stesso, cioè di assistere e ascoltare un pezzo e soprattutto un progetto che guardava un po' alla fusion più o meno riscaldata. In realtà si è trattato di un concerto molto funk e molto jazz, naturalmente, con tutti i solisti in gran spolvero.
0: Di un ritorno quindi alle origini. Tra l'altro, la traccia che ci fai ascoltare, che hai selezionato per noi adesso per salutarci, è proprio, viene da un vecchio live di Miles Davis, e ci lasciamo proprio con questa, infatti, perché dobbiamo purtroppo andare avanti, Valerio, però insomma l'area che viene da Istanbul, o Istanbul che dir si voglia, è un'area, abbiamo capito, feconda di contaminazioni, e quindi grazie per avercela portata, perché fa sempre bene un po' di movimento. E questo brano, giusto due parole, due, che ce lo lanci?
1: Sì, ci sono tra l'altro molti dei protagonisti che ho appena citato: Mike Stern, Marcus Miller, Mino Sinelu, Al Foster alla batteria e Bill Evans. E però qui c'è invece, perché si tratta di un live giapponese del 1981, c'è Miles Davis alla tromba.
0: Grazie mille, Valerio Corzani.
1: Grazie a voi.

0: E questo era Jean-Pierre, questo live da Tokyo in Giappone. Insomma, si parlava di Miles Davis, di Marcus Miller, ma nel frattempo si parlava anche in apertura del nostro, della nostra puntata di oggi, di Hans Werner Henze, che quest'oggi proprio è un giorno molto importante. Lui, nato il 1 luglio del 1926, scomparso nel 2012, arriva al centenario, e ci è venuto a trovare Francesco Antonioni perché da questa sera, insomma, per quattro puntate ci guiderà proprio Francesco Antonioni all'interno delle musiche di Hans. Questa è il nome della trasmissione. Intanto ben trovato, insomma, eccoci.
1: Grazie, grazie. È sempre un grande piacere ritornare qui negli studi di Via Asiago.
0: E allora, ovviamente il centenario è una bella occasione per ricordare, no? Ma non è solo per questo che si ricorda. Come mai ricordiamo una figura così importante? Perché diciamo che è una figura importante del XX e del XXI secolo?
1: Potrei rispondere in maniera molto semplice dicendo
0: che una figura così importante, perché diciamo che è una figura importante del XX e del XXI secolo?
1: Potrei rispondere in maniera molto semplice dicendo che Hans Werner Henze è il

0: corretta, secondo me, è una parola inglese che è outsider. È stato sempre un outsider, Hans Werner Henze, della musica, della cultura, ma essendone da questa posizione di outsider, è stato uno che ha vissuto in prima persona tutti i movimenti culturali, tutte le istanze, anche e soprattutto contraddittorie, della seconda parte del XX secolo. Leggendo la sua autobiografia, i nomi che vengono citati sono di tutti, ma veramente tutti, i protagonisti della cultura, della politica, dell'Italia, della Germania, della Francia, dell'Inghilterra. È stato a Cuba, per dire, a spalleggiare la rivoluzione castrista, ha vissuto per un anno a Cuba Hans Werner Henze. Ha conosciuto tutti. Ha conosciuto Oden, Chester Kallman e Winston Oden, li ha conosciuti a Ischia. Ischia è il luogo dove invece c'era la residenza di William Walton. Allora, immaginando la cultura inglese, americana, poi perché Oden è diventato cittadino americano, ma non si può pensare forse a due estremi così lontani fra Walton, conservatore, forse anche un po' pomposo secondo le tradizioni inglesi, e invece Oden così tagliente, così sferzante. Uno delle tanti diadi che costellano la musica e la vita di Hans Werner Henze.
1: E già, tra l'altro, una caratteristica di questo speciale, di questo approfondimento, di queste puntate in cui Francesco Antonioni ci porta e ci fa scoprire il personaggio, il titolo mi colpiva molto, perché si parla delle musiche di Hans. E quindi entriamo in confidenza con lui, e anche grazie a te, evidentemente. Io in apertura della trasmissione ho detto che tu hai avuto una relazione, diciamo così, umana e professionale con il compositore, essendone stato assistente alla composizione, mi dicevi, tra il 2003 e il 2008, 4-5 anni, sì, insomma, in cui avete collaborato a stretto contatto. Ne viene fuori anche un compositore, come stavi dicendo, e per chi l'ha studiato un po' sa, no, le sue fasi, l'amore politico, insomma, e l'Italia, ecco. Che cosa è questo rapporto con l'Italia, anche questo rapporto con te in qualche modo? Che cosa ti ha lasciato? Come mai sei tornato proprio sul suo nome? Perché c'è qualcosa di personale comunque in questo racconto che ci vuoi fare.
0: Sì, forse, sì, forse. Sì. Allora, ricordo una cosa personale, simpatica. Io, appunto, ho lavorato come suo assistente per quasi un lustro, e all'inizio non sapevo bene come chiamarlo, e allora, come succede quando è imbarazzato, non lo chiamavo, cioè parlavamo così, non sapevo se dargli del tu, del lei. Lui non voleva essere chiamato maestro, ma ci ho messo parecchi mesi prima di chiamarlo Hans, e comunque anche quando lo chiamavo Hans lo facevo con una certa ritrosia, perché il personaggio, nonostante fosse amichevole, gentile, estremamente cortese, però aveva un'aura, un carisma tale che non induceva, ecco, alla confidenza, come se fosse appunto un compagnone, ecco. Era una persona molto gentile, ma comunque era sempre il maestro. Ecco, questo suo modo di vivere in Italia è descritto, credo, da questa ritrosia che avevo nei suoi confronti. Ha passato una vita, Hans, a voler essere italiano, senza mai esserlo del tutto, ma non per un suo limite, ma perché in lui c'era anche questo spirito tedesco, forse questa educazione. Ricordiamo che, essendo nato nel 1926, ha avuto una educazione di tipo nazista, è stato arruolato nella gioventù nazista. Certo. È una cosa che lui ha odiato profondamente, però qualcosa gli è rimasto dentro del rigore, della
1: ritualità
0: e del dovere. Dovere che lui ha declinato, ovviamente non in termini oppressivi nazisti, ma un dovere nei confronti dell'arte. E questo senso di avere a che fare con qualcosa di superiore a me, a lui, cioè l'arte, la musica, era un qualcosa di molto forte nel suo essere musicista, essere persona e vivere in Italia. Quindi, ad esempio, in Italia lui viveva immaginando di avere a che fare, certo, con beghe quotidiane, con magari l'idraulico oppure il tecnico del gas o quello delle tende, ma sapendo, anche parlando con queste persone o con, insomma, coloro che si occupavano del giardino e dell'orto, sapendo che comunque in Italia vivevano le

0: antiche divinità pagane. La natura era un mistero che era da indagare perché era vivo, era pieno di esseri che avevano vissuto lì. Questo si poteva vedere nel suo giardino della sua villa a Marino. Era qualcosa che, potrei dire, sembrava non finire lì, che ci fosse sempre un assoluto superiore che andava trattato con rispetto e con rigore.
1: Questo assoluto superiore è qualcosa che ci pone anche, prima venivamo da un concerto di Daniele Gatti che ha detto proprio questo, no? Il fatto che nonostante sta ancora cercando di capire la nona di Beethoven, non l'ha ancora, e questa idea dell'assoluto, di questa grandezza che è fuori di noi, è davvero forse anche un segreto della grandezza, no? Dell'umiltà che ti permette di continuare a cercare questa qualcosa di più grande. Venendo proprio, insomma, da questo punto di vista, vorrei un attimo soffermarmi su quella che è la sua fede politica, perché sì, anche da questo punto di vista mi sembra centrale il discorso di un qualche cosa che in effetti non trova i suoi connotati nel mondo, perché il comunismo russo, cubano, cioè non è il comunismo, non è il marxismo è un'altra cosa, e anche lì siamo persi in un'utopia, o meglio persi, insomma, guardiamo all'utopia.
0: Sì, sì. Allora, Alessandro, ciò che lega Hans Werner Henze alla politica è un tema molto discusso, soprattutto da lui. Ha fatto una serie di scritti intitolati appunto Musik und Politik, cioè la musica e la politica, è un tema da dibattere. Forse nel 2026 bisogna fare un, come si dice, un disclaimer, cioè un politica sembra banale, ma non vuol dire partitico. Oggi quando si parla di politica si parla sempre di contrapposizioni, spesso forti, fra fazioni. Torniamo adesso agli anni 60, al 68. Era fortissima la contrapposizione fra fazioni. Ebbene, Hans Werner Henze ha sempre rivendicato la superiorità della politica rispetto allo scontro partitico. Politica voleva dire per lui utopia, e voleva dire in quegli anni discutere attivamente su cosa potesse essere veramente la musica del futuro, la musica della rivoluzione, che voleva dire liberazione assoluta degli uomini, delle creature umane, da tutti i vincoli che la società, l'educazione, l'economia impone. Era un utopista assoluto Hans Werner Henze, e ha voluto sempre rivendicare il suo non appartenere a nessun dogma e a nessuna scuola e a nessun insieme, pur essendosi iscritto poi al Partito Comunista Italiano, pur essendosi ritirato ad esempio dall'Associazione dei Compositori di Berlino Ovest ed essendosi iscritto a quella di Berlino Est. Perché lo ha fatto? Non per aderire al diktat del partito, ma per poter essere una mente pensante che all'interno del partito potesse discutere e obiettare. L'obiezione, il dissenso, è una parola importantissima per la politica di Hans Werner Henze.
1: Eh già, comunque ne emerge anche un tratto di ricerca sempre di questa libertà in fondo, no? E mi veniva anche in mente al senso di appartenenza, appunto, che è un senso di appartenenza sempre messo in discussione, comunque mosso, e questo è sinonimo anche di grande intelligenza e anche di una forza e uno spirito che capisco che incuteva anche timore, sì, voglio dire, perché sembra quasi sovrumano.
0: Rispetto,
1: forse.
0: Ed ecco perché le musiche di Hans Werner Henze.
1: Infatti, e tornerei proprio lì. Come hai organizzato queste quattro puntate? Un po' facciamo una specie di indice, diciamo
0: indice
1: così.
0: In maniera molto semplice, ho seguito la sua cronologia della sua vita, l'ho divisa in quattro periodi. Il primo, ovviamente, è quello dell'apprendistato e dei primi grandi successi internazionali. Non dimentichiamo che Hans Werner Henze si è vantato a un certo punto della sua carriera di aver potuto fare il compositore mantenendosi soltanto con i proventi e le attività della sua musica, senza mai difendere da sussidi statali o da borse di studio o altre cose. Seconda puntata è l'affermazione che lo porta ad esempio a dirigere al Covent Garden di Londra il balletto Ondine con Margot Fontaine Main, protagonista, e Ashton come coreografo, e iniziare la prima rappresentazione della rondine dirigendo al Covent Garden l'inno inglese. Per un tedesco figlio del Reich era un qualcosa di veramente importante e sconvolgente. Terza puntata, la passione politica, gli anni 60, anni 70. Quarta puntata, invece, la sua strada nel XXI secolo. Quell'affermazione di libertà e di assoluto potere della musica che lo ha contraddistinto. Se ho tempo vorrei raccontarti un aneddoto che...
1: Assolutamente, abbiamo
0: dice...
1: ancora 2 minuti, bene. 1 minuto e 54.
0: Hans van Hens è stato a lungo legato a Fausto Moroni, che è stato il suo compagno di una vita. Per una serie di vicende tristi, Fausto è morto prima di Hans, nonostante per ragioni legate al fatto che in Italia sono ancora vietati i matrimoni omosessuali, Fausto Moroni era il suo figlio adottivo. Ebbene, quando Fausto stava male, Hans scrisse un pezzo con l'intenzione di far guarire Fausto, non perché, come possiamo pensare noi, ascoltando la musica lui sarebbe guarito, ma perché la musica, lei stessa, aveva la possibilità, la facoltà di guarire le persone, di farle star meglio. Una grande energia positiva che poteva irradiarsi attraverso la musica. Questo è lo Hans del XXI secolo.
1: Grazie di questo regalo, era un aneddoto necessario, e noi così lanciamo questo ciclo che, io lo ricordo, va in onda quest'oggi, il 9, il 15 e il 22, quindi settimana prossima sarà il giovedì, ma poi tutti i mercoledì, quindi per 4 puntate. Adesso la prima, le musiche di Hans, speciale dedicato ad Hans Werner Henze nel centenario della nascita, prima puntata. Francesco Antonioni, grazie mille per essere stato con noi.
0: A voi di avermi ospitato.
1: Ascoltiamo.

Buonasera da Francesco Antonioni. Il 1 luglio di 100 anni fa nasceva Hans Werner Henze. È nato a Gütersloh, una piccola cittadina della Germania, Nordrhein-Westfalia, vicina a Bielefeld, forse una città un po' più grande di Gütersloh. E proprio a Bielefeld la famiglia di Henze si trasferì e lì crebbe Hans Werner Henze, che nel 1953 venne in Italia, si stabilì definitivamente in Italia, fece dell'Italia la sua patria. E così Hans Werner Henze, metà tedesco, metà italiano, forse entrambi italiano e tedesco, sicuramente cittadino del mondo, innumerevoli viaggi in tutto il continente per presentare la sua musica, tournée in America, presenza in Giappone e in Asia. Hans Werner Henze è stato uno dei compositori più rappresentativi del XX secolo. In quattro puntate, a cominciare da oggi, vorrei raccontarvi, se volete, la sua vita, le sue opere. Sono tantissime le opere che ha scritto Hans Werner Henze, 10 sinfonie, uno sterminio di opere teatrali di varia foggia, da opere liriche vere e proprie a pezzi di teatro musicale, quartetti, concerti. Faremo una selezione dei brani più rappresentativi di Henze. Cominciamo dunque a raccontare la sua vita. Si diceva della nascita in Germania, si diceva del 1926, sono anni terribili quelli della Germania, sono gli anni di Hitler, e Henze viene arruolato nella gioventù hitleriana come marconista, aveva un orecchio notevole e dunque alla radio riusciva a mettere a frutto le sue doti per le volontà del Reich. Inutile dire che Hans Werner Henze odiò quella esperienza profondamente, odiò tutto ciò che poteva essere legato all'autoritarismo, non soltanto hitleriano, ma in generale all'autoritarismo, ai diktat, alla inflessibilità con cui egli fu educato. Il padre Franz era un fervente nazista, andò volontario e rimase sul fronte russo. Anche per questo Hans Werner Henze scelse l'Italia come sua patria. Lì respirava un'aria, una luce, come ebbe molto spesso modo di dire, una luce completamente diversa, una luce di chiarezza e un'aria di libertà. I primi passi di Hans Werner Henze riguardano il teatro, non subito il teatro musicale, ma il teatro danza. Diventa compositore e assistente in varie compagnie di danza prima di stabilirsi a Wiesbaden, dove diventa direttore artistico e musicale del balletto del Hessisches Staatstheater di Wiesbaden. Erano i primi anni 50, precisamente 1950, dunque gli anni del primo dopoguerra. Immaginatevi cosa poteva essere la Germania nel dopoguerra, completamente rasa al suolo sia fisicamente, tutti i palazzi, le chiese, immaginate Dresda, completamente distrutta, la cattedrale di Dresda. Sarà proprio Dresda il luogo dove morirà Hans Werner Henze nel 2012, in occasione di una delle celebrazioni della riapertura ufficiale della cattedrale dopo tantissimi anni. Ebbene, immaginate la Germania di quel periodo, immaginate anche la bancarotta, il disfacimento morale di una civiltà che voleva ripartire dalle basi più pure, più solide possibile. Ovviamente non è possibile radere al suolo completamente una cultura, e tutto il nazismo, tutto il totalitarismo che aveva imperversato in quegli anni rimaneva qui e là. Henze, come molti suoi compatrioti, va alla ricerca di oasi di purezze, oasi di libertà, e le trova appunto nel teatro. La prima opera che scrive Henze è Boulevard Solitude. È un'opera lirica, vera e propria, ma egli preferisce chiamarla opéra ballet, come succedeva nella musica del barocco francese. Perché? Beh, per ragioni tecniche. Alcuni ruoli di Boulevard Solitude sono danzati, altri sono cantati. Ma anche per ragioni di opportunità stilistica. La musica per Hans Werner Henze è stata sempre legata a un movimento, a un gesto, anche la sua musica strumentale.
Boulevard Solitude è una riscrittura della Manon dell'abate Prévost. È una riscrittura fatta a quattro mani con Grete Weil. Grete Weil l'aveva conosciuta insieme al suo secondo marito Walter Jochisch nei primi anni 50. Con Grete Weil riscrivono la storia di Manon dal punto di vista però non tanto di Manon quanto di De Grieux. De Grieux è colui che si perde appresso a Manon, che viene corrotto da Manon, secondo la storia appunto di amore e dissolutezza e perdizione, che si ambienta idealmente in quella Germania prostrata, con un ampio uso di droghe, con una impossibilità, un pessimismo, una impossibilità di rialzarsi dalle macerie della guerra. Sentite come inizia Boulevard Solitude, sentite come Hense riesce subito a descrivere con pochi suoni una situazione drammaturgica abbastanza precisa. Qual è questa situazione drammaturgica? È del tempo, che è un tempo nel quale la vita scorre ma non si cresce. E come può essere descritto questo tempo? Beh, può essere descritto dagli orologi in una stazione di treni. I treni partono e vengono, i viaggiatori si incontrano in questa stazione, eppure il tempo che scorre non dà adito a miglioramento, non è un tempo psicologico, ma è un semplice tempo cronologico.

Abbiamo ascoltato l'intero primo quadro di Boulevard Solitude di Hans Werner Henze, Elena Vassilieva nel ruolo di Manon, Jérôme Pruet nel ruolo di Armand, l'orchestra Le Rencontre Musicale diretti da Ivan Anguelov. Avete sentito come nella musica di Boulevard Solitude ci sono tante suggestioni che vengono armonizzate con un grandissimo talento teatrale da Hans Werner Henze. Si possono sentire echi da Stravinsky, si possono sentire echi dalla letteratura operistica. Non so se era chiaro, secondo me era chiarissimo quello che è successo in questa scena. Due persone si incontrano, cominciano a parlare del più e del meno, dopodiché la musica si sospende, la musica strumentale, e rimane questa effusione lirica. Sono appunto Armand Desgrieux e Manon che si sono incontrati in una stazione e che da questo incontro andranno via insieme già perdutamente innamorati. Segue poi l'intermezzo con echi del jazz. Il jazz nel primo dopoguerra in Germania era una delle musiche che prendevano piede, era stata bandita come musica degenerata, così come degenerata era la musica dodecafonica. Henze usa tutti questi nuovi idiomi con un intento teatrale, cioè di mettere in scena attraverso la musica ciò che succede nei sentimenti, nella psicologia dei personaggi, ma anche nella psicologia generale. Verdi avrebbe detto la tinta di questa opera. È un'opera disperata, come il soggetto di Manon obbliga. Manon è un personaggio passivo, fuori dalla storia. Lei vive e basta, conosce solo la solitudine, ecco perché il titolo Boulevard Solitude. Manon non matura, non cresce, invecchia e muore. Il titolo Boulevard Solitude viene dal francese perché Sunset Boulevard di Bill Lee Wilder è stato tradotto in francese come Boulevard du Crépuscule, e Henze l'aveva visto appunto a Parigi, era rimasto affascinato da questo film e aveva suggerito il titolo Boulevard Solitude. La struttura è a quadri con intermezzi a commento e introduzione. La solitudine non si sviluppa, è e basta. Su di essa il dialogo lirico fra Manon e Armand si innesta, ma si capisce subito che non può attecchire perché è fondato sul gelo, non sul calore del suolo, e pertanto non può fiorire, non può germogliare. Gli intermezzi sono altrettanto necessari in questa opera perché sono i momenti in cui la musica strumentale prende il sopravvento sulle voci e non soltanto descrive ma approfondisce gli stati d'animo. Degli intermedi sinfonici da Boulevard Solitude, un po' di anni dopo, Hans Werner Henze trasse una suite che vide una meravigliosa esecuzione qualche decennio più tardi, precisamente nel 1997, con Claudio Abbado alla guida della Gustav Mahler Jugendorchester.

Abbiamo ascoltato uno degli intermezzi sinfonici di Boulevard Solitude, per la precisione il numero 7 della partitura, con Claudio Abbado alla guida della Gustav Mahler Jugendorchester. Avete sentito come è palese la descrizione la raffigurazione musicale, perché la descrizione dell'abbandono, della lascivia, della decadenza e della tragedia che questa incapacità di decidere porta nei protagonisti di Boulevard Solitude, che ricordo è un'opera di Hans Werner Henze, che riscrive la Manon dopo Massenet, dopo Puccini, dal punto di vista più che di Manon, di Degrieux, di Armand. Boulevard Solitude debutta nel 1952 a Hannover ed è il frutto di una collaborazione fra Hans Werner Henze e Grete Weil con il marito Walter Jochisch. Grete Weil aveva un cognome differente, perché era quello del primo marito, Edgar Weil, morto ad Auschwitz. Walter Jochisch era il suo secondo marito. Facevano parte del circolo di Erika e Klaus Mann a Monaco. L'amicizia fra i due, Weil, Jochisch e Henze, risaliva ovviamente a vari anni prima. I due erano più grandi del giovane compositore e lo adottarono in un certo senso. Ed è in questa occasione che Jochisch Weil, insomma, Grete Weil e Walter Jochisch, portano Hans Werner Henze in Italia nel 1951. Lo portano a Ischia, dove per la prima volta Henze incontra Winston Oden e Chester Kallman, un incontro che poi sarà foriero di nuove collaborazioni. Da quella Germania così distrutta, così decadente, ma anche così autoritaria, Henze decide di fuggire, prende la macchina, prende poche valigie e varca il confine verso sud alla ricerca di chiarezza, alla ricerca di luce, alla ricerca di aria, soprattutto alla ricerca di libertà. Quel gelo nel quale non può attecchire l'amore di Manon e di Degrier, quel gelo in Italia non c'è. In Italia c'è il calore del suolo, c'è la possibilità di costruire, attraverso una specie di autoreclusione, segregazione, una nuova strada, una strada fatta all'insegna della ricerca di luce e chiarezza, parole che nella Germania di quegli anni sono un po' all'ordine del giorno nei giovani artisti. Trova la possibilità e anche la rivendicazione, Henze, della sua diversità. C'è un bel documentario di Barry Gavin di qualche anno fa, dedicato a Hans Werner Henze, intitolato in inglese Memory of an Outsider. Outsider, potremmo dire, forse forzando un po' la traduzione, il reietto. È una delle condizioni che Henze ha vissuto in tutta la sua vita. Trova in Italia quindi da una parte la possibilità di trasgredire alla legge, dall'altra parte però la necessità di aderire alla sua legge interiore, una legge fatta di lavoro davvero incessante. Henze scrive a una velocità impressionante una quantità incredibile di musica, lavoro incessante, dicevo, ricerca di solitudine per approfondire se stesso, il proprio posto nel mondo. Nel 1953, Henze arriva in Italia e si stabilisce appunto a Ischia, un luogo che è una specie di eremitaggio. La luce elettrica non c'è sempre in tutte le ore del giorno, l'acqua potabile anch'essa va un po' a singhiozzo. Ricordiamo che l'Italia nell'immediato dopoguerra, un po' prima del boom economico, non è in ginocchio come la Germania, ma quasi, stiamo lì in quelle terre, in Campania, tra l'altro si è vissuta davvero la fame durante il periodo che va dal 43 al 46-47, subito dopo la guerra. Henze trova la sua felicità in Italia e scrive dei brani in dialetto napoletano, i cinque leader napoletani, fünf napoletanische Lieder. A dargli il battesimo è niente meno che Dietrich Fischer-Dieskau, uno dei baritoni più rappresentativi della nuova generazione di cantanti tedeschi. A Francoforte vedono la luce nel 1956 i cinque leader napoletani. Ne ascoltiamo uno che racconta questo: aggio saputo che la morte viene, cioè so che la morte arriva.

Oggi ho saputo che alla morte viene il primo dei cinque leader napoletani di Hans Werner Henze con Dietrich Fischer di Schau. L'Italia, dicevo, è un luogo di felicità negli anni 50 per Henze. A Ischia può frequentare Oden e Kallmann, che aveva già conosciuto qualche anno prima nel suo primo viaggio in Italia. Ad Ischia vive William Walton, compositore inglese, in quel bellissimo giardino dell'isola di Ischia che ancora si può visitare. Si tratta di un altro outsider Walton rispetto alla cultura musicale inglese. Ma nel frattempo Hans Werner Henze continua a frequentare musicalmente e fisicamente la Germania. Abbiamo dato all'inizio di questa trasmissione una breve suggestione più che altro di quelle che potevano essere le condizioni di abbrutimento della vita in Germania nel dopoguerra e anche delle ragioni di rinascita. In particolare nel dopoguerra, a partire dal 1949, cominciano i cosiddetti corsi di Darmstadt. Sono dei corsi che si tengono vicino Francoforte, nei quali, grazie anche all'aiuto degli americani che volevano ricostruire una vita culturale in Germania lontana dalle suggestioni del nazismo, vengono incoraggiati i giovani compositori a creare qualcosa di nuovo. È il momento nel quale, grazie alla presenza di René Leibowitz dalla Francia, viene introdotta la musica dodecafonica, che trova in Hans Werner Henze un entusiasta seguace. Ma sono anche gli anni nei quali, attraverso Leibowitz, questa disciplina dodecafonica tende a diventare, più che una disciplina, una dittatura. Hindemith, compositore tedesco, dall'amore verso il neobarocchismo, viene bandito da Darmstadt e si instaura invece l'ortodossia post-weberniana. Come ogni ortodossia, Henze risponde con il suo odio viscerale verso tutto ciò che diventa sistema, che diventa imposizione, che diventa canone. Anzi, per Henze l'arte è sempre la ricerca di qualcosa di nuovo, sia nel mondo della musica, sia soprattutto dentro se stessi. E la novità non si può mai addestrare a colpi di frusta. Questo lo vedremo, proprio diventa un tema in una delle opere che scriverà dopo il giovane Lord, ma andiamo con ordine. La sua adesione iniziale all'entusiasmo di Darmstadt, il suo essere uno dei protagonisti della nuova musica tedesca, ma essere allo stesso tempo un compositore di successo. Ricordiamo che oltre il grande successo di Boulevard Solitude, aveva avuto successo Henze come autore di balletti nel 1950, Jack Pudding con Jean-Pierre Ponnel, pensate un po', debuttante come scenografo, ma anche Der Idiot con la coreografia di Tatiana Gzowski nel 1952. Boulevard Solitude, che abbiamo appena ascoltato, gli aveva dato un grande successo internazionale. Aveva vinto anche il premio Italia con Ein Landarzt, cioè Un medico di campagna, opera radiofonica tratta dall'omonimo racconto di Franz Kafka. Ebbene, queste cose, l'amore verso la libertà, l'odio per ogni ortodossia, il grande successo nel campo dell'opera, che in quell'epoca in Germania, Darmstadt, era visto come un luogo di corruzione. Ricordiamo che Boulez, Pierre Boulez, uno dei protagonisti di quegli anni ruggenti di Darmstadt, proprio in quegli anni immaginò che i teatri d'opera dovessero andare a fuoco, essere bruciati. Ebbene, tutto questo lo rendeva inviso agli alfieri dell'ortodossia darmstadtiana. E così succede che Nachtstück und Arien, una composizione bellissima nella quale Henze utilizza la dodecafonia al pari di altre tecniche, al pari di ricordi neotonali, ma con un gusto verso la melodia e il fraseggio di stampo dichiaratamente romantico, bene, Nachtstück und Arien segna davvero il divorzio fra Henze e quelli che fino allora erano stati i suoi compagni di avventura nel mondo della nuova musica, fra cui Luigi Nono, con il quale Henze ebbe una lunga amicizia, terminata poi con un allontanamento progressivo ma netto di Luigi Nono dalla musica e dalla persona del suo collega Hans Werner Henze. Ascoltiamo l'inizio di Nachtstück und Arien.

Abbiamo ascoltato il primo Nachtstück da Nachtstück und Arien, composizione di Hans Werner Henze del 1957, con una recente incisione con Juliane Banse, soprano, l'ascolteremo nelle arie, e l'orchestra di Vienna, della radio di Vienna, diretta da Marin Alsop. Se Nachtstück und Arien segna dunque il divorzio fra Hans Werner Henze e i suoi sodali fino a quel momento di Darmstadt, segna anche un matrimonio. I testi delle arie di Nachtstück und Arien furono scritti da Ingeborg Bachmann, che egli aveva conosciuto nel 1952 vicino Gottinga, in quel circolo di letterati che era chiamato Gruppo 47. Ingeborg Bachmann va a vivere con Hans Werner Henze a Napoli. I due vivono insieme in un rapporto stranissimo, del quale sono testimonianza le lettere pubblicate in italiano qualche decennio fa. Un rapporto stranissimo perché Hans Werner Henze non ha mai né nascosto né mai rinnegato la sua omosessualità, e però con Ingeborg Bachmann avevano un rapporto strettissimo, quasi maritale. Ingeborg Bachmann sarà poi la librettista del Principe di Homburg, che è l'opera che ascolteremo fra un attimo. Ma prima bisogna raccontare anche delle alterne vicissitudini del successo di Hans Werner Henze. Boulevard Solitude, ricordiamo, grande conquista per il giovane Henze nel 1952, dopo il debutto a Hannover, viene ripreso a Napoli. Racconta Hans Werner Henze nella sua piacevolissima autobiografia intitolata Canti di viaggio, che a Napoli si era messo d'accordo con il capo della Clark, che aveva decretato un grande successo partenopeo per l'opera Boulevard Solitude. Stessa cosa non avvenne invece nel 1954 a Roma. Aveva dimenticato, forse aveva ignorato il capo Clark, o forse il pubblico romano non era così tanto pronto ad ascoltare Boulevard Solitude, che diventa una grandissima catastrofe in palcoscenico. Insulti, fischi, insulti dati a Henze e a tutti quelli come voi, intendendo con questo ciò che in quegli anni, siamo anni 50, non si poteva nominare a Roma, cioè l'omosessualità di Henze e dei suoi collaboratori. E tuttavia il grande fiasco di Boulevard Solitude lo porta a stringere amicizia con Luchino Visconti, che gli manda un biglietto di congratulazioni, e anche con Stravinsky, che non era presente alla prima perché non indossava il frac d'obbligo nel 1954. Si presentò invece alle repliche con il frac ed era l'unico vestito così. Ma insomma, a parte questi aneddoti, anche Stravinsky riconosce in Hans Werner Henze un grandissimo talento. Il successo internazionale, invece, il vero successo internazionale, arriva a Henze in Inghilterra. Aveva conosciuto, sempre in quel fatidico 1952 a Berlino, oltre Paul Dessau, ricordiamo che Berlino nel 52 non era ancora divisa in settori, non c'era ancora il muro. Sì, c'erano i settori, ma insomma si poteva transitare liberamente da uno all'altro con qualche restrizione. E aveva conosciuto anche Frederick Ashton, il coreografo della compagnia Sadler's Wells Ballet. Con Frederick Ashton nasce l'idea di scrivere un nuovo lavoro che potesse consacrare la creatura di Frederick Ashton, cioè Margot Fonteyn, e questo è alla nascita del balletto Undine, che viene presentato al Covent Garden Royal Opera House nel 1958 con Hans Werner Henze, questa volta in frac, alla guida dell'orchestra del Covent Garden, che dà l'attacco per intonare l'inno nazionale inglese. E racconta nella sua autobiografia Hans Werner Henze l'emozione di poter ascoltare l'inno nazionale inglese con la sua scrittura barocca e celebrare coloro che avevano liberato la Germania dal giogo nazista, sia pur con morti e feriti e con bombardamenti incessanti, e aver decretato un successo per Hans Werner Henze, che del fascismo e del nazismo è stato sempre acerrimo nemico, in quella terra di libertà e di indipendenza che rappresentava per lui l'Inghilterra. Ascoltiamo alcuni brani da Undine nella incisione discografica realizzata diversi anni dopo la prima da Oliver Nassen, compositore e direttore d'orchestra che ha portato in palmo di mano il suo collega Hans Werner Henze, per renderci conto di come la musica di Henze sia davvero plastica e riesca a essere foriera di immagini coreografiche che magari potete anche far vostre pur senza vederlo rappresentato da Margot Fonteyn e con Frederick Ashton. Immaginate un balletto su questa musica, poi ne discutiamo.

siete immaginati allora una coreografia su questa musica? Che cosa è successo? Adesso non so cosa avete immaginato, ma vi racconto cosa dice il libretto, così capirete quanto è aderente al racconto di una storia la musica di Hans Werner Henze. Abbiamo ascoltato l'inizio di Undine proprio subito dopo l'introduzione e ci troviamo di fronte ad un castello con un giovane principe. Avete sentito dunque un cacciatore, questo orgoglio, questa forza giovanile del principe con le trombe che annunciano la presenza di nobile di un castello. C'è una fidanzata, dopo un po' lo si capisce, perché la musica diventa un po' più calma e il giovane principe gli dà un amuleto d'oro. Beatrice, la fidanzata, che però è piuttosto sdegnosa e dunque rifiuta il dono del giovane principe e torna invece al castello con gli ospiti. Avete sentito dunque i caratteri che ci sono già espressi? L'orgoglio, la forza giovanile, l'ardore del principe, il rifiuto d'amore, che è uno dei temi portanti della mitologia di Undine, e la presenza di una figura perturbante che si aggira nell'ombra. Sappiamo che il mito delle Undine è appunto il mito di queste ninfe nordiche, dei laghi e dei fiumi che seducono i giovani innamorati e poi li conducono alla morte, alla disperazione. Ebbene, dopo questa presentazione del carattere del giovane principe, sentite invece come Hans Werner Henze introduce la ninfa Undina. Ricordiamoci che Undina è Margot Fonteyn nella coreografia di Frederick Ashton.

Musica che accompagna la prima apparizione della ninfa Undine. Ascoltiamo un altro momento tratto dal primo atto di Undine di Hans Werner Henze, prima di prendere definitivamente congedo da questa opera che segna davvero il suo successo e la sua acclamazione come compositore di interesse primario nel panorama europeo degli anni 50.

Ecco, è uno dei numeri di Ondine di Hans Werner Henze, precisamente il settimo numero della partitura, per mostrare una caratteristica della musica di Hans Werner Henze, di tutta la musica, cioè l'estrema velocità che egli ha di scrittura. I suoi quadri, di cui è costituita Ondine, sono dei quadri fulminei, durano esattamente il tempo necessario per mettere a fuoco una situazione drammaturgica e non un secondo di più. Questo era il vivace assai nella quale gli ospiti della festa decidono di seguire il principe e di gettarsi nella foresta a caccia. In Ondine c'è una variante che è molto henziana rispetto alla storia tradizionale, cioè che la seconda parte, il secondo atto, non si svolge nelle brume del nord a cui appartengono i miti delle Ondine, ma invece si spostano nel Mediterraneo, anzi in un porto del Mediterraneo. Proprio per questa grande assoluta ricerca di luce, di chiarore che Henze nella prima parte della sua vita compositiva ricerca con spasmodica attenzione. Ondine, dicevo, segna il trionfo internazionale di Hans Werner Henze, che può riprendere a scrivere opere. E l'opera con cui concludiamo questa nostra prima rassegna dei lavori di Hans Werner Henze è un'opera che scrive su libretto di Ingeborg Bachmann ed è Il Principe di Homburg. Il Principe di Homburg segna anche una riflessione di Hans Werner Henze sulla propria traiettoria umana e compositiva. La storia del Principe di Homburg, la conosciamo da Kleist, è la storia di un principe che contravviene all'ordine che gli viene dato, eppure vince la battaglia. Facendo così, però, l'elettore, il suo nobile protettore, lo deve per forza condannare a morte, perché è un caso di insubordinazione. Nonostante gli venga offerta la possibilità di ottenere la grazia se egli avesse ammesso che la decisione della condanna a morte fosse stata ingiusta, egli rifiuta proprio per questo di appellarsi alla grazia. La decisione è giusta, il dovere impone che chi contraddice gli ordini venga condannato a morte. E per questo accetta la sua morte, morte che non avverrà, come succede spesso in queste opere, come appunto nelle opere semiserie, pensando a Rossini, una tragedia che poi finisce bene. Il Principe di Homburg alla fine viene graziato. Ingeborg Bachmann scrive del Principe di Homburg che rappresenta quanto di più tedesco si possa immaginare, e lo dice con una specie di disprezzo. Homburg, scrive Ingeborg Bachmann, l'artefice di una vittoria sbagliata, si sottomette alla sentenza assurda perché comprende che le premesse in base alla quale il principe elettore la pronuncia, vale a dire una sentenza non scaturita dal potere e dalla crudeltà, proprio nell'assurdità delle sue decisioni, principe elettore e principe annientano il mondo eroico e le sue pretese illusorie. Kleist, scrive Ingeborg Bachmann, andò ancora oltre e disse che è impossibile essere contemporaneamente ufficiali e uomini. È impossibile essere contemporaneamente umanisti, uomini nel vero senso della parola, creature umane, e nello stesso tempo obbedire ad una legge che quella umanità nega. Questo clima, questo conflitto viene interpretato da Henze come un conflitto fra diversi stili musicali, fra la dodecafonia e la libertà, fra la tonalità e la atonalità. Questa tensione fra diversi sistemi, ciascuno che pretende di avere il dominio sull'altro, è una tensione che viene tradotta in teatro da Hans Werner Henze nel suo Principe di Homburg, di cui ascoltiamo il lungo finale, in cui questi temi entrano veramente in un conflitto che viene risolto però con la grazia concessa al Principe di Homburg.

Abbiamo ascoltato il finale del Principe di Homburg, opera di Hans Werner Henze, con l'orchestra di Stoccarda, diretta da Cornelius Meister. Il Principe di Homburg è Robin Adams. E con questo ascolto si conclude la prima delle quattro puntate dedicate a Hans Werner Henze nel giorno del suo compleanno e nell'anno del suo centenario. Un saluto da Francesco Antonioni e appuntamento alla prossima puntata.

E con questa cantata della fiaba estrema, insomma, la nostra sigla anche di questo programma, le musiche di Hans, si conclude così questa prima puntata di questo speciale dedicato ad Hans Werner Henze nel centenario della nascita. Prima puntata, dicevo, curata, abbiamo sentito la voce di Francesco Antonioni, che è stato con noi anche in studio a presentarcela. È davvero da un viaggio intimo, profondo. È molto interessante anche di questa identità in evoluzione, sempre in evoluzione, che Hans Werner Henze, e che abbiamo celebrato così anche oggi, 1° luglio, nell'anno del suo centenario. Io ricordo anche che le prossime puntate andranno in onda il 9, quindi si fa eccezione settimana prossima, si va di giovedì, e poi il 15 e il 22 ancora, quindi mercoledì e mercoledì le altre due, quindi 4 in totale, sempre riascoltabili tutte quante dal nostro sito Rai Play Sound, così che possano sempre essere lì. Ci sono arrivati anche diversi messaggi, sempre legati anche alla bellissima esecuzione al Teatro del Maggio quest'oggi, quindi il nostro collegamento con Luisa Santa Cesaria al Festival dei Festival, quest'oggi ci aveva condotto a Firenze, e c'è grande entusiasmo, insomma, per questa esecuzione di Gatti, dell'ottava, ma soprattutto poi della nona sinfonia, che è arrivata come al solito con una grandissima potenza. Domani abbiamo un cartellone, o meglio un Festival dei Festival, che avremo alle 23. Avremo anche un bellissimo omaggio, perché le voci in campo sono molto importanti, a Sergio Miceli, grande musicologo che si è occupato della musica del cinema, grande musicologo tutto tondo, storico della musica, insomma, lo ricorderemo intorno alle 22:10. E poi il concerto vedrà il quartetto Adorno con le prese con le musiche di Anton Webern e Alexander von Zemlinsky. Io direi che a questo punto siamo arrivati in conclusione della nostra serata, e io lo ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Ciri, a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Emilio Parisi e Mirko Bonomo. Giovanna Natalini invece era in regia. E insomma, io mi fermo qui, vi auguro una buona serata, e a presto da risentirci su queste frequenze. Ovviamente Radio 3 va avanti, e quindi buonanotte o buon proseguimento di serata. A presto a risentirci.

È mezzanotte su una spiaggia di sabbia nera, le maree tempestose iniziano a parlare. At midnight on a black sand beach, the raging tides begin to speak. Questo è il titolo del brano che apre una nuova notte di battiti qui su Radio 3, dove la musica sarà in stretta relazione con l'ambiente, l'ambiente inteso come spazio, come natura o come costruzione, un ambiente che viene talvolta riprodotto o registrato o manipolato e raccontato, ma anche un ambiente come quello della natura che ci ospita e che ha bisogno di cure per essere preservata. Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili, con un saluto a Simone D'Arrigo che è con noi per la parte tecnica. Quello di questa notte sarà un percorso che durerà tutta la puntata e con una serie di musicisti, di gruppi e di progetti che abbiamo riunito scherzosamente sotto il comune cappello di ambientalisti, a cominciare dal nuovo disco del chitarrista Rafik Bhatia che abbiamo appena ascoltato, intitolato Environments, quindi proprio ambienti. Il suo è un ritorno alla musica suonata in presa diretta, quasi per questo musicista che ha tanto lavorato sulle colonne sonore, che è quindi abituato a usare il suono per evocare luoghi e immagini.

Dagli ambienti naturali immaginati da Rafik Bhatia siamo passati agli ambienti urbani, punti precisi di una mappa come quella che ha voluto disegnare Ale Hop, nome d'arte di Alejandra Cardenas, attraverso un progetto del 2002 che mirava, tra le altre cose, a mettere in discussione l'illusione diffusa nell'era della pandemia che la tecnologia potesse annullare le distanze. Ale Hop ha quindi inviato una serie di messaggi ad alcuni musicisti, ciascun messaggio da una città diversa del Sud America, in cui si rivolgeva a un personaggio fittizio raccontandogli le sue impressioni dei luoghi, oltre a riflettere sul tempo, sul suono e sulla memoria coloniale. A questi messaggi 13 musicisti hanno risposto in forma musicale e da queste loro risposte è nato Why Is It They Say a City Like Any City? Un disco che abbiamo appena ascoltato con un brano intitolato Latitude Zero, realizzato in collaborazione con Daniela Huerta e Manongo Mujica. E rimaniamo in un tessuto urbanistico con un progetto complesso e poetico, personale e accademico al tempo stesso, come quello della vocalist libanese Maissa Jallad. Un lavoro che incrocia storia, architettura e musica. Prima di parlarne più diffusamente, lo ascoltiamo con questo brano intitolato Markaz Azraq.

Maria, The Battle of the Hotels, questo è il disco uscito ormai qualche tempo fa di Maïssa Jallad, vocalista ma anche architetta. Questo lavoro nasce proprio da una sua ricerca sulla battaglia degli hotel, un conflitto armato durato quasi un anno e parte della più ampia guerra civile libanese, dove le due fazioni in lotta si confrontavano, per così dire, ad alta quota, cioè per la conquista dei grattacieli che ospitavano gli alberghi più lussuosi della città di Beirut. Un racconto che Maïssa Jallad ha definito come necessario. Lei è nata a guerra finita, ma ha dichiarato questa è una storia che non viene studiata nelle scuole, ma che è assolutamente percepibile nel tessuto urbanistico, nelle strade e negli edifici. Per questo Jallad ha voluto raccontare la storia dal punto di vista degli edifici stessi per restituire un'architettura sonora che porta i segni leggibili della storia.

L'architettura è diventata suono anche per la sound artist e vocalist Sara Persico. Siamo sempre in Libano, dove la costruzione degli spazi della Fiera Internazionale di Tripoli su progetto dell'architetto brasiliano Oscar Niemeyer non fu mai portata a termine, anche qui a causa dell'inizio della guerra civile. Il sito della fiera, con gli edifici rimasti incompleti e rovinati anche dal tempo, è diventato poi patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e sono questi gli spazi che Sara Persico ha esplorato, registrando e anche cercando di catturare la risposta acustica dell'architettura e di riportarla successivamente in questo disco che abbiamo appena ascoltato, intitolato Sfaira. Il brano era Kairos. E ora entriamo in un altro ambiente, un ambiente completamente diverso. Entriamo in un chashitsu, ovvero il luogo dove in Giappone si svolge la cerimonia del tè e dove si esplora il concetto di ma, ovvero il concetto giapponese legato al silenzio e allo spazio significativi.

Siamo usciti con decisione dall'ambiente urbano per immergerci nell'acqua, l'acqua che faceva da sfondo al violino di Midori Komachi e l'acqua che, grazie al percussionista straordinario brasiliano Nana Vasconcelos, diventa anch'essa strumento musicale, uno strumento musicale da suonare, addirittura intonato. Lo abbiamo ascoltato in questo Choragua tratto da quattro Elementos, un disco ispirato ai quattro elementi, disco del 2013 uscito a nome di Nana Vasconcelos, e suonare la natura, nel caso della Vegetable Orchestra, significa suonare carote, zucche, porri, zucchine, un'incredibile quantità di vegetali trasformati in strumenti musicali da percuotere, da pizzicare e poi modificandone le forme. Una carota lavorata con un trapano diventa facilmente un flauto, ma all'occasione tante carote messe una vicino all'altra possono formare una marimba. Il modo migliore di apprezzare la Vegetable Orchestra è senz'altro dal vivo. Il gruppo viennese però ha anche pubblicato qualche disco, compreso questo Green Album.

Ci siamo lasciati con la Vegetable Orchestra, un esempio unico di musica ecologica, visto che gli scarti degli strumenti che loro stessi realizzano a partire dalle verdure vengono poi cucinati per una zuppa alla fine dei loro concerti e il resto viene buttato tra i rifiuti organici. E poi nel ciclo virtuoso della convergenza tra creatività ed ecologia abbiamo inserito i Fulu Miziki, che tradotto dal lingala significa il suono della spazzatura. Loro usano gli scarti del vivere quotidiano di una città come Kinshasa, quindi circuiti elettronici, latte di benzina, molle e pezzi di tubature per costruire bassi, batterie e tastiere. Dai tempi della prima formazione del gruppo, i Fulu Miziki hanno avuto scissioni, trasformazioni, filiazioni e derivazioni. Attualmente ci sono due gruppi che usano lo stesso nome e noi abbiamo scelto di ascoltare insieme un disco pubblicato tempo fa da Nyege Nyege Tapes, uscito a nome di Lady Aisha Pisco Crane's Original Fulu Miziki of Kinshasa. Il brano era Mutangira.

Non potevano mancare il conono numero uno, capostipiti di una pratica creativa che ha preso piede soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo, una sperimentazione che unisce invenzione tecnica e nuove forme di produzione del suono, nel caso dei conono numero uno, un suono distorto dei Likembe amplificati in maniera artigianale, il loro groove così circolare, insistente e ipnotico, talmente unici e apprezzati da meritare una definizione propria. Congotronics, che è anche il titolo del disco che abbiamo ascoltato, pubblicato da Cramp Discs anni fa. Questo brano era, come avete potuto sentire, registrato dal vivo al noto locale di Amsterdam, Paradiso. Infatti proprio Paradiso era il titolo della traccia. E ora continuiamo qui nella notte di battiti sul filo dell'ecologia con due dischi che mettono al centro questo tema così cruciale e urgente. Dal Canada arrivano gli Esmerine con Everything Was Forever Until It Was No More, l'ultimo capitolo di una trilogia che la band ha dedicato alla vita nell'era dell'antropocene. E a seguire ascoltiamo la recente collaborazione tra Saul Williams e Carlos Nino, un'ode alla madre terra e una denuncia del suo sfruttamento.

Abbiamo ascoltato due dischi senza soluzione di continuità, cioè due brani, uno tratto da un disco di Esmerin, il gruppo canadese ha pubblicato tempo fa il terzo capitolo di una trilogia che hanno dedicato alla vita nell'era dell'antropocene. Il titolo del disco è Everything Was Forever Until It Was No More e si tratta di una meditazione sulla visione miope e la conseguente rabbia che porta con sé ora che abbiamo attraversato la soglia e accettato il cambiamento climatico. E poi abbiamo ascoltato la recentissima collaborazione tra Saul Williams e Carlos Nino, un disco registrato all'aperto tra gli alberi del Coldwater Canyon Park di Los Angeles. E rimaniamo questa notte a battiti nella natura con Tanzania 2, un disco di King Gong, lo pseudonimo di Laurent Jeannot. Laurent Jeannot lo abbiamo seguito negli anni qui a Battiti, la sua duplice attività come ricercatore per documentare pratiche musicali e rituali di popolazioni remote in giro per il pianeta, e poi quella di musicista appunto realizzata, presentata con lo pseudonimo di King Gong, che parte proprio da queste registrazioni effettuate sul campo per poi sviluppare le sue trame elettroacustiche.

0: gue sih lupa pantai sepeje.
1: King Gong, i Rock Drum Under the Rain. Questo brano è stato costruito a partire dalla registrazione effettuata sul campo nel nord della Tanzania da Laurent Jeannot, mentre una folla di persone ballavano e cantavano sotto la pioggia scrosciante. Ancora una volta, scrive Laurent Jeannot, sono responsabile per questo atto di sabotaggio multiculturale, ma non dimenticate che potete sempre ascoltare i field recordings originali pubblicati a nome di Laurent Jeannot. E mentre in sottofondo ascoltiamo il suono del crepitio del fuoco, ci avviciniamo idealmente al caminetto nella notte dell'inverno scozzese per ascoltare i racconti notturni.

È interessante che nella tradizione gaelica le fate e le altre creature magiche non esistono in un altrove misterioso, ma condividono il territorio con gli umani, vivono sottoterra, uscendo per nutrire loro stessi e i loro animali durante le notti tempestose dell'inverno, spiega Brigdi Heimbol, amano uscire allo scoperto e rapire coloro che se ne vanno in giro sprovveduti. Il brano che abbiamo ascoltato con la voce e le Small Pipes della stessa Brigid Campbell era She Went Astray, tratto da Sunwise, disco di Brigid Campbell, intimamente legato alla terra e all'ambiente naturale dell'isola di Skye, dove è nata l'artista stessa, e all'ambiente, al paesaggio, ma più specificamente all'attraversamento dell'ambiente, strettamente legata alla musica di Mathieu Prual e degli altri cinque sodali che hanno inaugurato il concetto di musica migrante, di registrazione nomade, pensando, realizzando e registrando le loro musiche in movimento.

Li avete sentiti i passi dei musicisti mentre camminavano nella natura, suonando e dialogando con la natura stessa? La Démesure du Pas, questo è il titolo del progetto, nato come esperienza dal vivo e poi trasferito anche sul disco che abbiamo ascoltato qui a Battiti. E di camminamenti ne sa qualcosa anche Ellen Fullman, inventrice del Long String Instrument, uno strumento musicale che esiste nello spazio e soprattutto nel movimento. È lungo una trentina di metri, è composto da un insieme di corde che vengono tese da un punto all'altro, ci sono anche dei risuonatori alla fine delle corde, sono due set paralleli che arrivano ad avere fino a 28 corde ciascuno e che creano praticamente un lungo corridoio all'interno del quale si muove Ellen Fullman.

0: الاصليين بيعدوا طول.
1: ايه اخذ
2: Siamo lasciati con Alan Folman, il suo Long String Instrument, dove è proprio lo strumento in sé che crea un ambiente, per poi passare a Yara Smar con le sue Memorie di Beirut, e lei stessa, per presentare il suo ultimo disco, ha scritto: sto in piedi sul mio balcone silenzioso al cospetto di una città che si distende come un grande tappeto sonoro. Luoghi come suoni, ma anche ambienti sonori o ambienti da raccontare e da proteggere attraverso il suono. Noi ci lasciamo con un ultimo ascolto tratto da Tent Music, un disco di diversi anni fa, realizzato in una tenda da White Boy Scream e Joshua Hill, uno spazio separato, uno spazio immaginario e comunque uno spazio sonoro. Così si chiude questa puntata di Battiti, con un ringraziamento a Simone D'Arrigo per la parte tecnica. Vi ricordiamo che tutte le nostre puntate sono ascoltabili sulla piattaforma Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo mail battiti@rai.it, e che sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3 trovate tutte le anticipazioni e le scalette relative alle puntate quotidiane. Una buonanotte da Antonia Tessitore, Chiara Colli, Simone Sottili, Nina Terruzzi e Ghighi Di Paola.

Il mattino dopo li vide ripartire di buon'ora. Procedettero regolarmente, senza eventi particolari e senza intoppi, e giunsero nei pressi di Portsmouth quando c'era ancora luce sufficiente perché Fanny potesse stupirsi, guardandosi intorno, per tutti quegli edifici che per lei erano una novità. Passarono sul ponte levatoio ed entrarono in città. E la luce cominciava appena a calare quando, seguendo le indicazioni della potente voce di William, il conducente imboccò una stradina che partiva dal corso principale, fermandosi davanti alla porta di una piccola casa dove ora abitava Mr. Price. Fanny era tutta agitazione e tremore, speranza e inquietudine. Nel momento in cui si fermarono, una cameriera dall'aria trasandata, che evidentemente davanti al portone aspettava loro, li raggiunse e, mostrandosi più interessata a dare la notizia che ad aiutarli, subito cominciò ad annunciare: «La Trash ha lasciato il porto, signore, e uno degli ufficiali è stato qui per...» Fu interrotta da un ragazzino alto e bello sugli 11 anni che, precipitatosi fuori dalla casa, spinse da parte la servetta e, mentre William apriva la portiera, esclamò: «Arrivi appena in tempo! È mezz'ora che ti cerchiamo! La Trash ha lasciato il porto questa mattina!» Io l'ho vista!

Ma non si ritrasse quando lei volle salutarlo con un bacio, benché fosse tutto preso dal riferire altri particolari sull'uscita dal porto della Trash, essendo personalmente interessato alla cosa in quanto giusto allora doveva iniziare la sua carriera in mare, proprio a bordo di quella goletta. Un momento dopo, Fanny si trovò nello stretto corridoio d'ingresso della casa e tra le braccia della madre, che le era venuta incontro con un'espressione dolcissima e con dei tratti del viso che suscitarono in Fanny sentimenti di amore, perché le riportavano davanti agli occhi quelli della zia Bertram. E c'erano le sue due sorelle, Susan, una quattordicenne bella e ben cresciuta, e Betsy, la minore della famiglia, di circa 5 anni. Entrambe esprimevano a loro modo la gioia di vederla, pur non disponendo delle buone maniere con cui avrebbero dovuto riceverla. Ma di buone maniere Fanny non aveva bisogno. Se solo le avessero voluto bene, sarebbe stata soddisfatta. Quindi fu condotta in un salottino così piccolo che la sua prima impressione fu che si trattasse solo di un locale di passaggio verso qualcosa di meglio, e rimase ferma per qualche momento aspettando che la invitassero a proseguire. Ma quando vide che non c'erano altre porte e che davanti a sé si presentavano segni che lasciavano capire che quella stanza era frequentata, richiamò i suoi pensieri, si redarguì e si augurò che a nessuno fosse venuto qualche sospetto. La madre, d'altronde, non era rimasta lì abbastanza a lungo per sospettare alcunché. Era tornata alla porta sulla strada per andare incontro a William. «Oh mio caro William, come sono contenta di vederti! Ma hai saputo della Trash? Ha già lasciato il porto 3 giorni prima di quando pensavamo. E non so che cosa fare con le cose di Sam. Non saranno mai pronte in tempo, perché probabilmente gli ordini di navigazione potrebbero arrivarle anche domani. È una cosa che mi ha presa completamente alla sprovvista, e adesso anche tu dovrai partire per Spithead. Campbell è stato qui in ansia per te, e adesso cosa facciamo? Pensavo di passare una bella serata tranquilla con te, e da un momento all'altro mi piomba addosso tutto questo». Il figlio le rispose allegramente, assicurandole che andava tutto bene e che per lui doversi affrettare a scappare via così presto non era un gran problema. «Certo, avrei preferito di gran lunga che fosse rimasta in porto, che mi fosse stato possibile starmene qualche ora più comodamente seduto con te. Ma visto che c'è qui la scialuppa, è il caso che parta subito, non c'è altro da fare. Ma lasciamo perdere, Fanny è in salotto. Perché dobbiamo rimanere in corridoio? Vieni, mamma, finora hai avuto modo di dedicare sì e no uno sguardo alla tua cara Fanny». Entrarono. E Mrs. Price, dopo un altro bacio affettuoso alla figlia e dopo qualche commento su quanto era cresciuta, cominciò, con naturalissima sollecitudine, a informarsi sulla loro stanchezza e su ciò di cui, dopo quel lungo viaggio, avessero bisogno. «Poveri cari, come dovete essere affaticati! E adesso cosa desiderate? Cominciavo a pensare che non sareste mai arrivati. Betsy e io siamo state alla finestra per tutta l'ultima mezz'ora aspettando di vedervi. E quando è stata l'ultima volta che avete mangiato qualcosa? E cosa vi piacerebbe avere adesso? Non sapevo se dopo il viaggio avreste preferito qualcosa da mangiare oppure un tè, altrimenti vi avrei fatto trovare qualcosa di pronto. E temo adesso che il dottor Campbell sarà di nuovo qui prima che sia possibile cucinarvi una bistecca. E poi qui vicino non c'è un macellaio. È una seccatura non avere una macelleria sulla strada. Nell'ultima casa stavamo molto meglio. Forse vi farà piacere un po' di tè appena si potrà preparare». Entrambi assicurarono che il tè andava benissimo. «Allora, Betsy cara, fa un salto in cucina e vedi se Rebecca ha messo l'acqua sul fuoco e dille di portare il servizio da te appena può. Sarebbe bello se riuscissimo a far riparare il campanello, ma la piccola Betsy è una bravissima messaggera». Betsy scattò subito verso la cucina, orgogliosa di mostrare le proprie capacità alla sua bella nuova sorella. «Ah, povera me!»
continuò la madre in tono ansioso. Che tristezza il fuoco che

0: Abbiamo, e immagino che siate tutti e due molto infreddoliti. Avvicina la sedia al caminetto, cara. Non capisco che cosa combina Rebecca. Sono sicura di averle detto mezz'ora fa di portare del carbone. Susan, ti saresti dovuta occupare tu del fuoco. Ero di sopra, mamma, a spostare le mie cose, disse Susan con un rigido atteggiamento difensivo che sorprese Fanny. Sai bene che avevi appena stabilito che mia sorella Fanny e io dovevamo sistemarci insieme nell'altra camera e non potevo farmi dare una mano da Rebecca. La discussione fu interrotta dall'introdursi di varie altre questioni da affrontare subito. Primo venne il cocchiere per farsi pagare. Poi vi fu una discussione tra Sam e Rebecca su come portar di sopra il bagaglio della sorella, cosa che lui pretendeva di fare a modo suo. E infine arrivò Mr. Price in persona, preceduto dalla sua voce con qualcosa che aveva tutta l'aria d'un'imprecazione, mentre in corridoio si faceva strada a calci tra il baule del figlio e la cappelliera della figlia e gridava che gli portassero una candela. Ma non gliene fu portata nessuna e lui entrò nella stanza. Fanny, piuttosto incerta, si era alzata per andargli incontro, ma si rimise a sedere, accorgendosi che nella penombra il padre non si era accorto di lei e non le aveva dedicato alcun pensiero. Con un'amichevole stretta di mano al figlio e con voce ferma, subito iniziò:
1: «Ah, bentornato, figlio mio. Lieto di vederti. L'hai saputo? La Trash ha sciolto gli ormeggi questa mattina. Bisogna stare in allerta, questo è il punto. Per Dio, sei arrivato giusto in tempo. Il dottore è stato qui a cercarti, ha preso una delle scialuppe e si rimetterà in mare alle 6, per cui farai bene ad andare con lui. Sono stato nella bottega di Turner per prendere quello che devi portare con te e è tutto quasi pronto. Non mi meraviglierei se gli ordini di navigazione arrivassero domani, ma con questo vento non potete partire se dovete dirigervi verso ovest. E il capitano Walsh ritiene che andrete proprio in quella direzione insieme all'Elephant. Per Dio, vorrei che fosse così. Ma il vecchio Shawley diceva proprio adesso che secondo lui sarete mandati prima nel canale di Texel. Bene, bene, bene, bene. Qualunque cosa accada, noi siamo pronti. Ma per Dio, ti sei perso un bello spettacolo non trovandoti qui stamattina, quando la Trash ha lasciato il porto. Io nemmeno per 1000 sterline avrei rinunciato a essere qui. Il vecchio Shuli è arrivato di corsa a ora di colazione ad avvertire che aveva levato le ancore e stava per muoversi. Sono saltato su e in 2 balzi ero sul molo. Se mai c'è stata una bellezza perfetta in mare, era quella. Adesso è ormeggiata Spithead e chiunque in Inghilterra la prenderebbe per una nave da guerra da 28 bocche da fuoco. Questo pomeriggio sono rimasto 2 ore sul molo a guardarla. «È esattamente dove l'avrei portata io», esclamò William. «È il miglior attracco che ci ha Spithead. Ma ecco mia sorella, signore. Ecco Fanny», voltandosi e facendola accostare. «È così buio qui che non l'avevate vista». Rendendosi conto di essersi completamente dimenticato di lei, ora Mr. Price accolse la figlia. E dopo averla stretta in un caloroso abbraccio e aver commentato che era diventata proprio una donna e ipotizzato che ben presto si sarebbe messa alla ricerca di un marito, parve decisamente portato a dimenticarsi di nuovo di lei.

Fanny si ritirò, tornando alla sua sedia, con lo spirito profondamente depresso dal modo di parlare del padre e dall'odore di alcol che emanava. E lui continuò a parlare solo con il figlio e solo della trash, anche se William, pur essendo molto interessato all'argomento, più di una volta cercò di spingere il padre a pensare a Fanny, alla sua lunga assenza e al lungo viaggio che aveva appena fatto. Dopo che erano rimasti lì seduti per qualche tempo, arrivò una candela. Ma visto che il tè non appariva e stando ai rapporti di Betsy dalla cucina, non c'erano molte speranze che se ne vedesse traccia entro un tempo ragionevole. William decise di andare a cambiarsi d'abito e a fare i preparativi necessari per arrivare immediatamente a bordo in modo da poter prendere il tè con comodo più tardi. Uscito lui dal salotto, vi entrarono di corsa due bimbi rossi in viso, sporchi e dalle vesti lacere, sugli 8 e i 9 anni. Erano appena usciti da scuola e venivano raggianti a vedere la sorella e a raccontare che la Trash aveva lasciato il porto. Erano Tom e Charles. Charles era nato dopo che Fanny era andata via, ma per Tom spesso lei aveva dato una mano e adesso rivederlo le dava un particolare piacere. Entrambi vennero baciati con grande tenerezza, ma Tom avrebbe voluto tenerselo accanto per cercare di rintracciare i lineamenti del neonato a cui aveva voluto tanto bene e per parlargli di quanto da piccolo le fosse legato. Tom però aveva in mente tutt'altro che questo. Era arrivato a casa non per starsene fermo ad ascoltare, ma per correre in giro e fare chiasso. Poco dopo i due scapparono via e uscendo dal salotto sbatterono la porta così forte che il rumore le rimbombò nella testa. Adesso aveva visto tutti quelli che erano in casa. Le rimanevano solo due fratelli, nati dopo di lei e prima di Susan, uno dei quali lavorava come impiegato in un ufficio pubblico a Londra e l'altro era guardia marina a bordo di un mercantile. Ma pur avendo visto tutti i membri della famiglia presenti, non aveva ancora sentito tutto il chiasso che potevano fare. Un altro quarto d'ora e ne sentì parecchio. William stava chiamando a gran voce la madre e Rebecca dal ballatoio del secondo piano. Era in difficoltà per qualcosa che l'ultima volta aveva lasciato lì e adesso non trovava più. Mancava una chiave. Betsy veniva accusata di aver messo le mani sul suo cappello nuovo e una piccola ma indispensabile modifica al panciotto dell'uniforme che gli avevano promesso di fare era stata completamente ignorata.

Mrs. Price, Rebecca e Betsy salirono tutte per giustificarsi, parlando tutte insieme, ma Rebecca più ad alta voce. Il lavoro andava fatto nel miglior modo possibile, in tutta fretta. William cercò invano di rimandare Betsy di sotto o di impedirle di importunare con le sue chiacchiere lì dov'era. E tutto ciò si sentiva perfettamente fin nel salotto, tranne nei momenti in cui quella discussione veniva coperta dal vociare più forte di Sam, Tom e Charles, che si inseguivano su e giù per le scale ruzzolando e strepitando.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Sebastian Bach, Preludio e fuga in Do maggiore, Bach Werke für Saxonis 870, dal clavicembalo ben temperato, secondo libro. Javier Núñez, clavicembalo.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio e Fuga in Do maggiore, Bach Werke verzeichnis 870, dal clavicino.
1: Franz Liszt, Totentanz, parafrasi sul Dies Irae per pianoforte e orchestra. Beatrice Berruth, pianoforte. Czech National Symphony Orchestra. Julien Masmondet, direttore.